notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

ha detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso, prima di

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete, avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Di Paolo Radamenti, Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Mica International, siamo arrivati al momento del notiziario del giorno e naturalmente di primissima, oggi è lunedì 21 settembre 2026, San Matteo Evangelista, oggi entra in scena l'autunno, perfetto, dunque finisce l'estate. Il segno più del giorno, lo scorpione performante, va bene, poi ancora parleremo più tardi di queste notizie, voto tedesco, doppio colpo a Merz, ma lui non mi dimetto, AfD prime in Pomerania, a Berlino avanti la Link, e ancora scuola, tetto agli stranieri, la premier chiude la festa ai giovanili di Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta in Consiglio dei Ministri, Elisran Giorgia insegue la remigrazione di Vannaccia, il generale andava fatto prima, dunque limite ai studenti non italiani in classe, burka assolutamente vietato, le ragazze che islamiche sono in Italia devono andare a scuola con la faccia scoperta, e ancora Conte, ora tocca a noi, saremo radicali, tabula rasa delle leggi Meloni, il voto Movimento 5 Stelle, non riarmo è a Israele, e ancora Lega, Salvini spiazza i ribelli nordisti, congresso a ottobre, l'annuncio dal Pratone di Pontida. Elezioni in Russia, Putin come previsto stravince col 49,4% e Kiev bombarda la Russia nel momento del voto. Per lo sport, ricordiamo, torna a rivincere il Milan dopo tanto tempo, ce lo aspettavamo chiaramente, poi ancora tra le altre cose vince il Cagliari a Udine, Roma e Inter pareggiano, la Lazio vince a Venezia, complimenti, il Como clamoroso perde a Frosinone, in serie la Juventus torna a vincere 2-0, mentre in serie B l'Ascoli batte l'Avellino del secondo in classifica, poi ancora, anzi terza, va bene, a 10 punti il Palermo è sempre in vetta, in serie C vince il Pescara a Vado, va bene, 1-0 su calcio di rigore segnato da Letizia, speriamo che serva qualcosa, servono qualcosa di 3 punti, ma adesso il Pescara è esattamente a meno 9 dallo Spezia in testa classifica, prossima partita credo che sia appunto Pescara Spezia, poi vi diremo. Dunque siamo arrivati adesso a prima parte, diamoci una botta di vita, va bene, lo facciamo subito con Mario Pizzeria, suona così, prego. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi! E non pensiamoci più, perfetto, dunque, allora, un attimo di pazienza, che stiamo vedendo una cosa, da quest'oggi, lunedì 21 di settembre, in onda su Radio Amica International, è il momento, dopo le belle canzoni di Sanremo, è stata una cosa bellissima, immagino, che a voi è piaciuta, dunque cosa arriva? Arrivano i favolosi anni 80-90, un pizzico di 2000 eccetera, beh insomma, sempre la grande da Radio Amica International, perfetto, dunque stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International, su Radio Amica la novità musicale del momento tutti i giorni, Gardellido, nonostante l'arrivo dall'autunno siamo ancora aperti fino ai primissimi del mese di ottobre, Tortoretto Lido, Lungomare, Sirena, c'è Gardellido, ristorante e pizzeria, è ancora un pizzico d'estate, ricordo, dunque la massima del giorno, andiamo con Nero di Seppia che vi ricorda i favolosi Crudi.

0: E vai, prego. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Siamo arrivati adesso alla massima del giorno di questo lunedì 21 di settembre. Concentra la tua attenzione sugli obiettivi a lungo termine, non sui problemi del momento. E ancora andiamo avanti e veniamo adesso alla scuola musicale maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. E poi ancora, se vuoi insomma imparare a cantare, a suonare qualsiasi strumento, chiama il 346 04 009 72. Sulla Dimica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza su Radio Amica. Prima ancora arriva Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean. Prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo ancora avanti. Andiamo con le notizie in evidenza. Super tormentone dell'estate. A vincere stata canzone al mio paese, Serena Brancale degli Elevante. Super trionfatrici del tormentone estate 2026, organizzato da Radio Amica Entro. Benissimo, perfetto. Dunque, tra le altre cose, al mio paese è la canzone adesso, che è la canzone più della settimana, di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Siamo al Nero di Seppia, via Trieste 159, Giulia Novalido. Chiama per prenotazioni 348 53 88 978 e gusta anche e soprattutto i crudi dal ristorante di pesce Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, la canzone più della settimana, abbiamo detto poc'anzi, naturalmente Il mio paese. E ancora al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco arriva anche il meteo a seguire il notiziario. Prima ancora Garden Lido aperto fino al 4-5 di ottobre, vabbè, insomma ci siamo, poi ci risentiremo al 1° di marzo. Vai. We do it
0: all night long. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante Pizzeria al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortole, Toledo. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, allora, tra le altre cose vi ricordo che siamo aperti fino alla prima settimana del mese di ottobre, dopodiché l'appuntamento è per il 1° marzo 2027. Temperature che fa, il tempo che fa, dunque le previsioni. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli, zero termico intorno ai 4200 metri, mare da poco mosso a mosso. Dunque le temperature rialzo, l'Aquila più 14, più 28, Sulmona più 17, più 30, Pescara più 20, più 26, Chieti più 18, più 26, Teramo più 18, più 27, Giulianova più 20, più 26, Roccaraso più 12, più 23, Martinsicuro più 20, più 27, San Benedetto del Tronto più 19, più 27. Questo è quanto naturalmente. Dunque siamo arrivati al 21 di settembre, va bene, da oggi entra in azione l'autunno, tra le altre cose. Siamo arrivati esattamente al giorno numero 264 dell'anno 2026, alla fine mancano 101. Il sole è sorto alle 6.46, tramonterà questa sera alle 18.59. Bene, è il momento magico riservato al notiziario del giorno. Signori, il tempo della sigla, e andiamo subito a raccontarvi quello che è successo. Tra le altre cose, strepitosa vittoria del Teramo sul Giulianova, stava per farsi anche raggiungere tra le altre cose, e su Giambè, grande attaccante sicuramente, eccetera eccetera, vorrei chiedere a questo ragazzo come mai a un certo punto la partita, anzi per quasi tutto il secondo tempo, dopo aver fatto un primo tempo alla grande,

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con il notiziario del giorno. Oggi lunedì 21 settembre 2026, San Matteo Evangelista, entra in azione l'autunno. Il segno più del giorno è il segno dello scorpione. Signori, la prima notizia: scuola mossa della Meloni, in classe niente burka e tetto agli stranieri. Non devono essere ragazzi italiani a sentirsi ospiti a casa loro. La premier alla festa di gioventù nazionale, subito la misura in consiglio dei ministri. La battuta su Elisane e Conte: non cantate bollo, ciao ciao. La presidente non nomina Vannacci ma si copre a destra. Gli studenti italiani non possono essere messi all'angolo e sentirsi, come vi ho detto poc'anzi, degli ospiti a casa loro. La Fondo contro la segretaria democratica: non ha argomenti per contestarci, ti prego Elli, di una cosa vera. E stavolta il leader di Forza Nuova è d'accordo, Vannacci, ma andava fatto già diversi anni fa. Il generale chiude con Alemanno la due giorni di Orvieto e rilancia la sfida a Renzi per la gara di nuoto e corsa. E ancora Elisain, la premier insegue la rimigrazione di Vannacci, la replica della segretaria democratica: la sua è solo propaganda, anche falsa, ci deve solo dire quando si vota. Fronte compatto del centro-sinistra in silenzio rimane Conte, ma se devono fare le primarie per vedere chi sarà il premier del centro-sinistra, visto che la sindaca di Genova, Ilaria Salis, che secondo me, la Salis di Genova, sindaca, va bene, adesso non mi viene il nome, secondo me è la più accreditata a fare la premier, invece si mette da parte. Ma dunque, era un'ottima chance per il centro-sinistra, la Salis, perché è una ragazza, innanzitutto si presenta anche molto bene, bella ragazza sicuramente, con le idee chiare, e quindi avrebbe dato il suo contributo. È andata così. Dunque, Pomerania in Germania, il voto AfD al 37%, affonda la CDU, Merz, disastro ma non lascio. Alle elezioni regionali tedesche l'ultradestra avanza ancora, Berlino vince la Linke, il cancelliere tedesco prova a resistere, Merz, servono riforme per portare avanti il paese. La leader di Alternative, Alice Weidel: siamo il partito più forte del paese, il capo del governo ne tragga le conseguenze. E ancora andiamo avanti, ma Merz non si dimette, quindi andiamo ancora avanti. Dunque, gli estremisti spaventano l'Europa, non si dimette Merz, scusate un attimino, voglio tornare su questo argomento, perché la Germania è molto molto importante, non scherziamo, e fa bene Merz a non dimettersi, perché altrimenti c'è il rischio caos in Germania. Dunque, gli estremisti spaventano l'Europa, così Berlino indebolisce tutti. A Bruxelles preoccupazione per la possibile instabilità del motore d'Europa alla vigilia di un anno elettorale, e l'abbiamo detto poc'anzi, l'ho detto io, attenzione, perché l'Europa è davvero, la Germania è davvero un po' il motore insieme all'Italia dell'Europa, attenzione, perché se si indebolisce Berlino si indebolisce tutta l'Europa. Nell'Eurocamera le maggioranze sono già sempre meno riconducibili alle alleanze tradizionali, impossibile ignorare la crescita dell'ultradestra e i consensi legati ad una narrazione euroscettica. Merz adesso abbandona il cordone sanitario, l'FD ha un mandato per governare, dice Alice Weidel, ma attenzione a Merz, io direi di non lasciare assolutamente arrivare alle prossime elezioni, poi si vedrà. Il modello industriale è ferito, Berlino si aggrappa alla difesa, alla fine del gas russo a basso prezzo e l'invasione delle merci cinesi hanno messo in ginocchio il paese, che prova a rialzarsi usando il deficit per finanziare il riarmo. I bond restano un porto sicuro ma non sono rimasti immuni dall'aumento dei rendimenti. Il voto tedesco, secondo un'analisi, è stato guidato da lavoro e benzina, la necessità di misure straordinarie.

0: Ordinarie, va bene così. Dunque andiamo avanti. Conte al governo, tabula rasa, io premier non mi sottraggo. Il leader Movimento 5 Stelle chiude Nova a Milano, saremo radicali, 91% dei votanti è contro l'invio di armi all'Ucraina. Israele, chi è responsabile di un genocidio non può essere nostro amico. L'ex premier a Palazzo Chigi, non arretreremo di un millimetro, stop alle leggi volute dalla Meloni. La proposta serve un ministero ad hoc per gestire i flussi migratori, nella piattaforma priorità alla sanità. E ancora la mobilitazione fedelissimi alle primarie, dobbiamo essere pronti. La riunione su Zoom, la riflessione sul PD, non basta avere cambiati i vertici per poter dire che scelgono loro i leader. Salvini, spiazze rivali, congresso ottobre, derby di cori su Romeo. Pontida, la mossa sorpresa del segretario, chiederò la fiducia per alzata di mano. La vice ai dissidenti, stop a chi è caccia di poltrone, qualche fischio a Fontana. Niente accordo con i governatori del nord, il capogruppo al senato, il pratone intitolato a Umberto Bossi nel raduno naturalmente a Pontida da parte della Lega di Salvini. E ancora andiamo avanti, veniamo un'altra notizia. Certo è che per Salvini insomma è l'ultimo atto, perché se dovesse ancora scendere nelle prossime elezioni come numero di votanti in percentuale, chiaramente insomma la sua poltrona come segretario della Lega potrebbe traballare sicuramente. Gli attacchi UTI a Riyadh, l'America teme l'escalation, Trump torna di corsa a Washington, l'avvertimento del presidente, deciderò se quando fare esplodere l'Iran, si comportino bene. E annunci miliziani hanno accettato di non combattere contro gli Stati Uniti. Dopo la lettera di Crosetto, l'Unione Europea ha chiesto ai Paesi membri un rafforzamento della missione Aspides. La Turchia è pronta a fornire assistenza tecnica necessaria all'alleato saudita, il nodo dell'assedio economico all'Iran. E ancora. Dunque Donald Trump è la polveriera dell'Arabia Saudita che destabilizza il Medio Oriente, perché è proprio così, assolutamente. Io credo che Donald Trump, quando da vero presidente, quando inizia un lavoro lo deve portare a termine, invece ha lasciato le cose a metà, qualche bombetta un po' qua un po' là, però pensava di aver distrutto tutto, non ha distrutto niente, ha scatenato una vera polveriera che se prende fuoco son guai in tutto il Medio Oriente. Va bene, da questo punto di vista, secondo me, scusate, adesso dirò una cosa che magari molti non accettano, ma Israele, almeno da parte diciamo della difesa, agisce molto molto molto meglio, il compito lo porta sempre a termine, giusto o sbagliato che sia, stavo dicendo questo a livello militare. Altrimenti cosa fai? Altrimenti destabilizzi tutta la zona, alzi un polverone e diventa una polveriera il castigliero a tutta la zona, e non è bello. Mosca, bombe ucraine sul voto, il partito di Putin vince con il 49%, centinaia di droni e missili di Kiev beffano le difese antiaeree durante le elezioni, brucia l'enorme impianto di Gazprom, l'ira del Cremlino, intensificheremo i raid, e intensificheranno i raid anche appunto gli ucraini, che mi sembra abbiano chiaramente tutto per poter rispondere e far male alla Russia di questi tempi. Dunque andiamo ancora avanti, vediamo adesso un'altra notizia. È vero che Putin ha vinto, ma adesso cominciano i guai, perché oddio, mica tanto, perché in Russia anche se stai male devi stare zitto, appunto, non è che puoi scendere in campo in strada a protestare. Un mese di ferie ai medici vittime di aggressione, aumenti da 380 euro, domani sul tavolo dei sindacati Aral la bozza del nuovo contratto di lavoro, nell'accordo anche patrocinio legale e supporto psicologico per gli episodi di violenza. I sindacati chiedono che gli incrementi retributivi vadano tutti a incidere sulle voci fisse della busta paga. Previsti percorsi di carriera con scatti al terzo e decimo anno per valorizzare l'esperienza. Trova il ladro in cortile, lo uccide, e ancora un'altra situazione, ora indagato per omicidio. Salvini, abbraccio chi si è difeso. Cuneo, l'uomo ha sentito i rumori durante la notte e ha sparato contro gli intrusi, anche vicino difendono, ha fatto bene, siamo stanchi di non essere protetti. Il camionista, ho visto dal balcone 4-5 uomini a volto coperto pronti a rubare il materiale per rifare il tetto, mi sono spaventato. Il legale di Roberto Mollo è disperato, la vittima aveva 36 anni ed era d'origine albanese, era in Italia soltanto per per rubare, i complici fuggiti nei boschi. Dunque, tra le altre cose, questo signore purtroppo ucciso, ma gli altri soprattutto, erano in Italia, esclusivamente il loro lavoro era quello di andare a rubare. Allora, se la polizia e i carabinieri non ci difendono, eccetera, eccetera, io non dico che ha fatto bene, assolutamente no, però qualcosa bisogna fare di più, va bene, perché altrimenti dobbiamo veramente, come diceva Enrico Brignano, se trovi il ladro in casa gli offri il caffè, o se viene è come se venisse a trovarti un parente, gli offri il caffè, poi dici qui non c'è niente, puoi andare. Vabbè, insomma, siamo davvero alla barzelletta. E ancora la svolta nel giallo della ricina: chi ha usato il veleno era in casa. I risultati delle analisi eseguite dall'Istituto Koch di Berlino su 131 campioni messi dall'abitazione rivelerebbero tracce della tossina. Locatelli: l'unica cosa certa è che la sostanza è stata ingerita, ma per regali di Gianni di vita è stata assunta accidentalmente. Staremo a vedere, questa è un'altra storia che davvero non emana buon odore, anzi. La professoressa accoltellata a scuola, si indaga sulla pista estera, verifica anche sui familiari. Tra i frequentatori del canale Telegram c'è una persona che scrive in cirillico: nella stanza dell'aggressore, armi da soft air e materiale militare. I genitori chiedono scusa alla docente. Il 13enne è ancora ricoverato in psichiatria, attesa breve la prima relazione. Nella chat True Crime risultano attivi 22 membri, di cui 5 addirittura minorenni. E stiamo parlando della storia bruttissima della professoressa accoltellata, chiaramente a Roma. Dunque, che si è salvata grazie al pronto intervento di uno studente congolese che è in Italia senza parenti, senza genitori. Dunque, sul caso della ricina vorrei tornarci un attimino di casa Pratella. Dunque, se è successo come penso io, che bisognava in qualche modo togliere di scena la moglie, io dico la mia, attenzione, ma chi te lo fa fare? Voglio dire, fai il divorzio, in Italia c'è il divorzio e buonanotte al secchio, no? O no? Va bene, dunque, ma siamo proprio all'estremo, va bene, non voglio dire, bisogna agire con la testa significa che fai il divorzio, ma no, se non stai bene con la tua compagna, tua moglie, eccetera. Va bene, andiamo ancora avanti. Teramo, la struttura di Collerenti, dopo 4 anni, ponte crollato, si va in appello, accolto il ricorso della procura. Impugnato il proscioglimento di 2 tecnici della provincia, l'ex presidente di Bonaventura, la circolazione stradale deve essere sospesa per garantire condizioni di incomunità pubblica. La prima udienza del procedimento di secondo grado è stata fissata per il 29 ottobre, stiamo parlando del ponte crollato a Collerenti, praticamente vicino Sant'Omero. Sub disperso, ancora ricerche senza esito, lo stretto di Messina è un'altra giornata di immersioni per trovare il 50enne di Giulianova, il sub disperso. E ancora andiamo avanti, canile al comune Teramano, progetto fermo al palo, che fine hanno fatto i lavori? Il capogruppo consigliari Fratelli d'Italia Corona chiede chiarimenti sul project financing o bando. È necessario aumentare i posti a disposizione visto che solo una parte dello stabile è agibile. Vogliamo sapere che fine hanno fatto il bando e il project financing per i lavori da realizzare il canile di Carapollo. A chiederlo è il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio Luca Corona, che in questi anni ha rivolto a più riprese il quesito all'amministrazione guidata da Gianguido D'Alberto. Scontro tra auto, motore e bellante, in 4 finiscono in ospedale, 4 feriti fortunatamente lievi. Il bilancio dei 2 incidenti stradali avvenuti la mattina di ieri nel Teramano, Montorio e Castellalto, il primo si è verificato sulla statale 80. Piano del verde a Teramo, si parte col censimento. L'annuncio dell'assessore comunale Sbraccia: saranno coinvolte tutte le associazioni di categoria. Il vescovo ha incontrato gli studenti, visita pastorale ad alunni e insegnanti della scuola comprensiva di Castellalto. Bella sorpresa da parte del nostro vescovo. Addio a Pavoni, Pasquale Pavoni, 78 anni, vita dedicata alla cucina. Il ristoratore che ha vinto premi con le sue proposte gastronomiche, aveva il ristorante, era titolare del ristorante Le Mimose in pieno centro a Sant'Egidio alla Vibrata. Centro culturale apertura vicina, mancano solo 2 certificati. Il sindaco Vagnoni lancia la fase finale dell'intervento per l'attivazione della struttura. Con un grande lavoro di squadra abbiamo intercettato i fondi e realizzato un'opera strategica. Al posto del vecchio immobile demolito è stato costruito l'edificio da destinare eventi e associazioni cittadine. E ancora veniamo all'altra notizia: gara in barca a vela a Giulianova per ricordare Lanciotti, Giorgio Lanciotti. Iniziativa per secondo anno con oltre 30 scafi per Rosetano disperso sul Gran Sasso. A Giulianova, via delle Belve, a due sensi di marcia, resta il pasticcio della giunta comunale. Evoluzione Sostenibile interviene dopo l'onda del TAR alla sospensione del cambio di viabilità contestato. La scelta andava condivisa con cittadini inseriti a una revisione complessiva del traffico in zona. E ancora, offide lutto per la 28enne morta, lo schianto a Sant'Omero, la ragazza lavorava in comune, il dolore da parte del sindaco di Sant'Omero. Dunque a guidare era il fidanzato, che è ancora in grave condizione all'ospedale. Veniamo adesso a un'altra notizia. Pontile di Roseto, via lavori tra un mese, pronto per la prossima estate. Fissate le scadenze per completare la riqualificazione per fare in giunta del progetto esecutivo. Struttura riaperta dopo il consolidamento dei pali che la sostengono, da sistemare la pavimentazione. Servizi scolastici ad Atri, sale l'attenzione politica, l'opposizione, restano a chiarire trasporto e tempo pieno. Ferretti, il sindaco, dice pronto al confronto pubblico. E ancora, signori, è il momento dello sport. Andiamo subito con tutti i risultati della Serie A. Dunque, Monza Sassuolo 2-1, Bologna Torino 1-1, Udinese Cagliari 0-1, Roma Inter 2-2, Venezia Lazio 0-2, Fiorentina Napoli 1-1, Frosinone Como 2-0, Parma Genoa 2-1, Juventus Atalanta 2-0, Milan Lecce 3-0. Prossimo turno, il 10 e 11 di ottobre, dopo la nazionale, arriva Genoa Fiorentina, Inter Parma, Napoli Frosinone, Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus, Atalanta Venezia, Torino Udinese. In classifica, Roma Inter e Lazio a quota 13, Cagliari a quota 12, Milan 11, Frosinone Juventus e Como 10, Napoli e Sassuolo 7, Atalanta Lecce 6, Parma Torino Udinese, Monza e Fiorentina 4, Bologna 2, Genoa 1, Venezia 0 punti. Ricordo che il super cannoniere della Serie A è Malen della Roma Seretti, davanti a Raimondo e Frosinone, e Lautaro Martinez dell'Inter, Varela del Monza. In Serie B, risultati che ci interessano, anzi tutti, diamo via. Juve Stabia Cesena 1-1, Carrese Benevento 0-1, Cremonese Virtus Entella 0-0, Palermo Padova 2-1, Sampdoria Catanzaro 2-1, Ascoli Avellino 3-1, Arezzo Su Tirolo 1-4, Hellas Verona Vicenza 2-1, Mantova Pisa 2-2, Modena Empoli 2-1. Grazie anche al centravanti Belotti, ben tornato Belotti. Dunque, in classifica Palermo 13, Su Tirolo e Mantova 11, Modena Ascoli 10 punti. In Serie C il Pineto pareggia a Campobasso e sale in classifica a quota 7 punti. Il Pescara vince a Vado e va a quota 8. Domenica prossima c'è il Pescara La Spezia, il 27 di settembre, ore 20:30, partita da vedere. E ancora, allora, è il momento del Teramo Calcio. Il Teramo si prende il derby, Giulianova capo e ultimo, gol e spettacolo per 6.000 e passa spettatori, raddoppiati Pavone, spiana la strada. Ma che giocatore questo Pavone, ma l'abbiamo detto già in tempi non sospetti che per noi era davvero insostituibile. Quest'anno è davvero maturato al punto tale che chiaramente è diventato il super campione che conosciamo. Davvero non c'è niente che vedere, spartire con la serie D. L'analisi di Pomante: bello vincere, abbiamo regalato due gol. Questa volta sono d'accordissimo con Pomante, ho visto la partita, veramente regalati due gol. Non era facile battere il Giulianova, perché il derby è sempre il derby. Infatti a momenti il Giulianova poteva anche pareggiarlo. De Santis baluardo di difesa, tra gli ospiti delude Arras, si aspettava molto di più. E Percolizzi che dice: io esonerato, a decidere la società. L'allenatore del Giulianova sotto pressione per la sconfitta, non abbiamo fatto una brutta gara. Su questo concordo con Pergolizzi. Del resto il Giulianova più di questo non può dare. Forse la squadra allestita non è al meglio della condizione, forse il DS d'Ercole poteva fare qualcosa in più. Bisogna stare dentro la società per capire come stanno realmente le cose. Dunque io Pergolizzi lo terrei, aspetterei la prossima partita, dopodiché insomma si va a decidere. Va bene, comunque il Teramo vince 3-2, dopo partita tranquillo, record di presenza, insomma è stato un bellissimo derby chiaramente. E Teramo 3 punti d'oro che portano il Teramo a quota 10 dietro al Vigor Senigallia, che non ne perde uno, 4 partite, 4 vittorie. Ieri ha vinto ancora il Senigallia, questa volta a Termoli 2-1, prossima partita Senigallia Fossombrone, insomma rischia davvero questo Senigallia di vincerlo un po' tutte queste partite, ma il Teramo è lì dietro. 4. Ma attenzione, perché domenica prossima andiamo a L'Aquila, mentre il Giulianova giocherà in casa con l'Atletico Ascoli. Attenzione, questa è una sfida che potrebbe... dovrebbe regalare la prima vittoria al Giulianova, ma attenzione, perché è difficilissimo, perché questo Atletico Ascoli è davvero uno squadrone. Ricordo in classifica: Senigallia 12, Teramo 10, Foligno 9, L'Aquila 8, Ancona, Montecchio, Sant'Egidiese, Atletico Ascoli 7, Recanatese 6, insieme al Fossombrone, Lanciano 4, che torna a vincere, Termoli 4, Taresco 4, Baceratese e Angerana 3, Giulianova 1, Pietralunghese e Triestina 1 punto. Ricordo anche che tra altre cose Notaresco ha perso a Foligno, peccato davvero. Il Lanciano si rifà a Fossombrone 4-2. Dunque, tra altre cose, poi c'è la Sant'Egidiese che batte l'Angelana, meno male. E niente, allora aspettiamo la prossima settimana, quando si va all'Aquila, e lì diventa davvero, non direi difficile, ma insomma una partita da non sottovalutare, anzi bisogna andarci completamente con la testa a posto. Tra altre cose vorrei dire su Giambè, gran giocatore, l'ho detto, eccetera eccetera, però ma perché dopo un po' di tempo, dopo 20, 30 minuti, 40 minuti, comincia a giocare all'inverso, cioè invece di fare l'attaccante fa il difensore all'inverso, cioè tira verso la porta sua invece che tirare dalla porta dall'altra porta. C'è qualcosa che non va nel ragazzo, bisognerebbe parlarci, perché è un grande campione per la Serie D, veramente sprecato Giambè. Però insomma, se gioca in questo modo, dal quarantesimo del primo tempo giochiamo esattamente in 10, e questo non può accadere. Va bene, Sant'Egidiese, successo di carattere, dal Cason stende l'Angelana, Censori, mister della Sant Gongola, una vittoria sofferta che ci dà però tanto tanto morale. Il Notaresco non punge, un capo amaro Foligno, un Foligno che comunque è tra le squadre più accreditate per la vittoria finale. E ancora impresa della Rositana alla Gola di Vasto, ora Piccioni chiede rinforzi per la sua Pro Vasto, mentre tra le altre cose ricordiamo, tra le altre partite ricordiamo che il Chieti per esempio vince con la doppietta di Cofini e Vagnoni. Comunque io ho visto un po' la partita, qualche risvolto filmato, devo dire che il Chieti finalmente comincia a giocare bene, e soprattutto complimenti per il Montorio che vince con San Giovanni Teatino. Questa era davvero una partita difficilissima. È successo del Mosciano in 10, 2-1 sul Francavilla, anche questa non era facile come partita. Complimenti per i tre punti a mister Di Fabio, che proietta il Mosciano su in cima alla classifica. Signori, ci siamo, stop con le notizie, andiamo subito avanti perché è il momento degli appunti di Radio Amica International. Prego. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti, con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Dunque, cosa va musicalmente parlando? Da oggi, lunedì 21 di settembre, è tempo dell'autunno che entra oggi. Bene, allora signori, abbiamo i favolosi anni 80, 90, 2000, tutte da ascoltare, vabbè. Dunque, abbiamo fatto poker i nostri angolini musicali che non hanno uguali. Disco Dance, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro, parte orchestrale, disco novità, eccetera. Beh, insomma, vi facciamo una buona compagnia. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò a Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia, ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 27 di settembre 2026. E intanto lasciatemi dire chapeau, complimenti al professor Morcellini, Università La Sapienza. Davvero ascoltarlo rispondere alle mie domande, beh, insomma, davvero è un gran piacere. Dunque, le notizie riservate, arriva alla Scuola Musicale Maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego. Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, gli appunti, anzi le notizie riservate qui Radio Amica International. Dunque, i nostri festival, da sabato 3 ottobre torna il nuovo grande festival di Radio Amica International. Dunque, risonante Arlecchino da Sante a Tortoretto Alto, Resident Tortorella, al telefono 347 37 64 271. E ancora, stazione servizi IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, mondo risparmio, servizio e qualità, con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. È un vostro pieno di benzina, gasolio e gasauto, insomma siamo al completo. Bene, dunque, raccolta porta a porta oggi lunedì 21 settembre, stasera va l'organico, attenzione, stasera l'organico, non sbagliatevi, lunedì, vabbè. La fortuna, vediamo che è successo l'ultima estrazione, quella di sabato, aspettando il nuovo super concorso festival a Radio Amica International. Prego.
0: E quale sarà il prossimo super festival di Radio Amica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Amica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Amica.
1: Ok, bene bene, dunque concorso numero 151, supera Enalotto la combinazione vincente 20 42 45 48 68 85, Nono Jolly 49, Superstar 41, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 27.000 euro, ai 4 425 euro, ai 3 31 euro e 08 centesesimi, punti 2 5 euro e 99 per una super combinazione vincente, ricordo che la seguente 20 42 45 48 68 85, numero Jolly 49, Superstar 41. Si riparte domani martedì e vi diamo i numeri, domani diamo i numeri, Dunque, con il jackpot che vale 30 milioni 400 mila euro domani sera, martedì. Tra poco le farmacie di turno con sosta gustosa. Sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità per personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, lotto 0 Teramo, noi siamo qui.
1: Bene, bene, bene, dunque allora andiamo con le farmacie di turno. Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fine domani mattina ore 9. A Mocione Bellante, Antonelli Mociano, ad Atria Picella, a Pinedo e Silvi, farmacia comunale Silvia Gianova, farmacia San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Valvibrata, Villa Fiore Alba Adriatica, di Mattia Santomera, Rosetto, farmacia Mannella, a Castellenti, farmacia di Isidoro, in Val Romano di Clemente Canzano, a Castellisola Celli Castelli, a Montorio Odorisio, Fan Adriano, a Campi Mascitti, Sant'Onofrio, Teramo Città, Lucangeli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, domani, ricordo, è martedì. Le super classifiche tra poco con il Caffè 900 in galleria. Perfetto signori, ci siamo, pronti via, vai!
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900, il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene così, dunque andiamo subito con le super classifiche. Intanto vi ricordo che il 9 luglio 2027 iniziano i favolosi 50 di Radio Amica Internazionale, alla grande. Perfetto, allora andiamo avanti con le super classifiche del lunedì. Quando costa, dove costa di più vivere, le 10 grandi città. Dunque non ci crederete, ma al primo posto troviamo Catania, dove la vita costa. Al secondo posto Napoli, al terzo Genova, al quarto Roma, al quinto Bari, al sesto Torino, poi c'è Milano, all'ottavo Palermo, al nono Bologna, al decimo Firenze. Regione più economica il Trentino Alto Adige, regione più costosa la Campania. Dunque come regione invece come città Catania è dove la vita costa di più, come Napoli, Genova e Roma. Va bene, dunque signori, andiamo ancora avanti, c'è la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio e per le signore diamo una notizia bella quest'oggi, questa sera alle su canale 30, credo si chiami la 5, la televisione, canale 30, comunque potete sbagliarvi, torna Uomini e Donne di Maria De Filippi, va bene? Ho dato una bella notizia, è buona, Uomini e Donne che vi fa compagnia dalle 7.50 fino alle 9.30 circa, va bene? Perfetto, c'è questo grande ritorno, bene, sentiamo, vai!
2: Dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara.
3: Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Pieno Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: L'oroscopo del lunedì 21 settembre, prima giornata d'autunno, Ariete, la settimana inizia con delle belle sfide che riguardano il lavoro. Toro, se riesci a sintonizzarti sulla lunghezza d'onda giusta, la tua settimana può iniziare con ottime prospettive. Gemelli, per iniziare la settimana in maniera brillante e sorprendente, Venere ti dona una marcia in più nel lavoro. Cancro, la configurazione tende a rendere accese le tue reazioni, aggiungendo una dose di impulsività, e l'amore che tiene banco. Leone, oggi nel lavoro sarà preferibile procedere con piede sul freno e l'altro sulla frizione. Vergine, il sole rimane nel tuo segno fino a dopodomani, approfittane per fare un po' d'ordine nella tua mente e nella tua vita. Bilancia, oggi tendi a vedere il mondo come una grande sfida imperniata su alcuni obiettivi che ti stanno a cuore nel lavoro. Scorpione, inizia la settimana con un doppio pungolo della luna che ti aiuta a sintonizzarti con precisione sulle tue emozioni. Sagittario, ora anche la luna viene a offrirti il suo contributo concreto nel lavoro, valorizzando le tue risorse personali. Capricorno, fino a stasera la luna è nel tuo segno, da dove si oppone a Marte. La configurazione è tesa al merito di ribaltare una situazione di fragilità. Acquario, la configurazione ha effetto dinamico sul tuo fisico, stimola la salute e ti rende più combattivo. Pesci, per finire, la presenza positiva degli amici favorisce la disponibilità alla collaborazione, contribuendo a creare un'atmosfera veramente, come dire, piacevole. La televisione, cosa c'è stasera? Su Rai 1 arriva il giovane Montalbano, su Rai 2 l'uomo dei ghiacci, su Rai 3 lo stato delle cose, su Rete 4 Quarta Repubblica, su Canale 5 Grande Fratello VIP, su Italia 1 l'angolo della vendetta, su TV 8 Mia moglie per finta, su 39 Little Big Italy, e poi su Canale 30 stasera sarebbe la 5 torna Uomini e Donne, prima puntata, Maria De Filippi. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Dunque, il Radio Domenica Show torna esattamente domenica 27 di settembre. Di Paolo Radamenti, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, i mobili per una scelta importante, e poi c'è anche lo shop online, dico bene, di Paolo, trade.it. Cosa va sulla dimica, musicalmente parlando, i favolosi anni 80-90-2000, e vai, e ancora la raccolta porta a porta, oggi è lunedì 21, stasera va l'organico, non sbagliatevi, organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore e domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. Andiamo anche con la web radio, l'indirizzo radiomicainternational.it, febbraio 6, portaci in ogni parte del mondo, va bene, con te quando vuoi fuori. Radio Mica International, un pezzo d'Abruzzo che ti segue. Grazie ancora, buona giornata a tutti.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

A Radio Amica International, ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto, Fast Service, località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Mica International, siamo arrivati al momento del notiziario del giorno e naturalmente di primissima, oggi è lunedì 21 settembre 2026, San Matteo Evangelista, oggi entra in scena l'autunno. Perfetto, dunque finisce l'estate. Il segno più del giorno, lo scorpione performante, va bene. Poi ancora parleremo più tardi di queste notizie. Voto tedesco, doppio colpo a Merz, ma lui non mi dimetto. AfD prime in Pomerania, a Berlino avanti la Link. E ancora scuola, tetto agli stranieri, la premier chiude la festa dei giovanili di Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta in Consiglio dei Ministri. Island Georgia insegue la remigrazione di Vannacci, il generale andava fatto prima. Dunque limite ai studenti non italiani in classe, burka assolutamente vietato, le ragazze islamiche sono in Italia devono andare a scuola con la faccia scoperta. E ancora Conte, ora tocca a noi, saremo radicali, tabula rasa delle leggi Meloni, il voto Movimento 5 Stelle, non riarmo è a Israele. E ancora Lega, Salvini spiazza i ribelli nordisti, congresso a ottobre, l'annuncio dal protone di Pontida. Elezioni in Russia, Putin come previsto stravince col 49,4% e Kiev bombarda la Russia nel momento del voto. Per lo sport, ricordiamo, torna a rivincere il Milan dopo tanto tempo, ce lo aspettavamo chiaramente. Poi ancora, tra le altre cose, vince il Cagliari a Udine, Roma e Inter pareggiano, la Lazio vince a Venezia, complimenti. Il Como clamoroso perde a Frosinone, serie la Juventus torna a vincere 2-0, mentre in serie B l'Ascoli batte Avellino del secondo in classifica, terza, va bene, a 10 punti. Il Palermo è sempre in vetta. In serie C vince il Pescara a Vado, va bene, 1-0 su calcio di rigore segnato da Letizia, speriamo che servano qualcosa questi tre punti, ma adesso il Pescara è esattamente a meno 9 dallo Spezia in terza classifica. Prossima partita credo che sia appunto Pescara-Spezia, poi vi diremo. Dunque siamo arrivati adesso a prima parte, diamoci una botta di vita, va bene, lo facciamo subito con Mario Pizzeria, suona così, prego. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi. E non pensiamoci più, perfetto. Dunque, allora, un attimo di pazienza, che stiamo vedendo una cosa. Da quest'oggi, lunedì 21 di settembre, in onda su Radio Amica International è il momento, dopo le belle canzoni di Sanremo, è stata una cosa bellissima, immagino che a voi è piaciuta. Dunque cosa arriva? Arrivano i favolosi anni 80-90, un pizzico di 2000 eccetera, beh insomma, sempre la grande da Radio Amica International, perfetto. Dunque stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Su Radio Mica la novità musicale del momento tutti i giorni. Garden Lido, nonostante l'arrivo dell'autunno siamo ancora aperti fino ai primissimi del mese di ottobre. Tortoletto Lido, lungomare Sirena, c'è Garden Lido, ristorante e pizzeria, è ancora un pizzico d'estate, nel ricordo. Dunque la massima del giorno, andiamo con Nero di Seppia che vi ricorda i favolosi Crudi. Vai, prego. Sta sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Allora, siamo arrivati adesso alla massima del giorno di questo lunedì 21 di settembre, scusate. Concentra la tua attenzione sugli obiettivi a lungo termine, non sui problemi del momento. E ancora andiamo avanti e veniamo adesso alla scuola musicale maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. E poi ancora, se vuoi insomma imparare a cantare, a suonare qualsiasi strumento, chiama al 346 04 009 72. Sulla Dimica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza su Radio Amica. Prima ancora arriva Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean. Prego. Problemi di pulizia ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo ancora avanti. Andiamo con le notizie in evidenza. Super tormentone dell'estate. A vincere è stata la canzone Al mio paese, Serena Brancale degli Elevante. Super trionfatrici del tormentone estate 2026, organizzato da Radio Amica International. Benissimo, perfetto. Dunque, tra le altre cose, Al mio paese è la canzone adesso che è la canzone più della settimana. Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicola Tordino. Un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Siamo al Nero di Seppia, via Trieste 159, Giulia Rovalido. Chiama per prenotazioni 348 53 88 978 e gusta anche e soprattutto i crudi dal ristorante di pesce Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, la canzone più della settimana abbiamo detto poc'anzi, naturalmente Al mio paese. E ancora al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco arriva anche il meteo a seguire il notiziario. Prima ancora Garden Lido aperto fino al 4-5 di ottobre. Vabbè, insomma ci siamo, poi ci risentiremo al primo di marzo. Vai!
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02 Lungomare Sirena Tortole Toledo. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, allora, tra le altre cose vi ricordo che siamo aperti fino alla prima settimana del mese di ottobre, dopodiché l'appuntamento è per il 1° marzo 2027. Temperature che fa, il tempo che fa, dunque le previsioni. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli, zero termico intorno ai 4200 metri, mare da poco mosso a mosso. Dunque le temperature rialzo, l'Aquila più 14, più 28, Sulmona più 17, più 30, Pescara più 20, più 26, Chieti più 18, più 26, Teramo più 18, più 27, Giulianova più 20, più 26, Roccaraso più 12, più 23, Martinsicuro più 20, più 27, San Benedetto del Tronto più 19, più 27. Queste quante naturalmente. Dunque siamo arrivati al 21 di settembre, va bene, da oggi è entra in azione l'autunno, tra le altre cose. Siamo arrivati esattamente al giorno 264 dell'anno 2026, alla fine mancano 101. Il sole è sorto alle 6.46, tramonterà questa sera alle 18.59. Bene, è il momento magico riservato al notiziario del giorno. Signori, il tempo della sigla e andiamo subito a raccontarvi quello che è successo. Tra le altre cose, strepitosa vittoria del Teramo sul Giulianova, stava per farsi anche raggiungere tra altre cose, e su Giambè, grande attaccante sicuramente, eccetera eccetera, vorrei chiedere a questo ragazzo come mai a un certo punto la partita, anzi per quasi tutto il secondo tempo, dopo aver fatto un primo tempo alla grande, il secondo tempo diciamo era l'uomo in meno del Teramo Calcio, praticamente riceveva la palla a metà campo, la ributtava indietro verso la sua porta e poi gli ripassava la palla e lui la ributtava ancora indietro. Cioè, voglio dire, a quel punto chiedi di essere sostituito, perché anche l'allenatore dovrebbe accorgersi che è arrivato e quindi meglio cambiare. Vabbè, comunque è una mia considerazione. Comunque al di là di tutto c'è la bella vittoria del Teramo su Giulianova, una vittoria che ci protende su in alto dietro a questo Senigallia che al momento sembra non conoscere ostacoli, vince dappertutto. E domenica prossima andiamo all'Aquila, sì, ricominciano i grandi derby. Vabbè, signori, è il momento magico, è arrivato. Sigla, vai, arriva il notiziario, prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con il notiziario del giorno. Oggi lunedì 21 settembre 2026, San Matteo Evangelista, entra in azione l'autunno. Il segno più del giorno è il segno dello Scorpione. Signori, la prima notizia: scuola mossa della Meloni, in classe niente burka e tetto agli stranieri. Non devono essere ragazzi italiani a sentirsi ospiti a casa loro. La premier alla festa di gioventù nazionale, subito la misura in consiglio dei ministri. La battuta su Elisane Conte: non cantate bollo ciao ciao. La presidente non nomina Vannacci ma si copre a destra. Gli studenti italiani non possono essere messi all'angolo e sentirsi, come vi ho detto poc'anzi, degli ospiti a casa loro. La fondo contro la segretaria democratica: non ha argomenti per contestarci, ti prego Ellie, di una cosa vera. E stavolta il leader di Forza Nuova è d'accordo, Vannacci, ma andava fatto già diversi anni fa. Il generale chiude con Alemanno la due giorni di Orvieto e rilancia la sfida a Renzi per la gara di nuoto e corsa. E ancora Elise Lain, la premier insegue la rimigrazione di Vannacci, la replica della segretaria democratica: la sua è solo propaganda, anche falsa, ci deve solo dire quando si vota. A fronte compatto del centro-sinistra, in silenzio rimane Conte, ma se devono fare le primarie per vedere chi sarà il premier del centro-sinistra, visto che la sindaca di Genova, Ilaria Salis, che secondo me, la Salis di Genova, sindaca, va bene, adesso non mi viene il nome, però secondo me è la più accreditata a fare la premier, invece si mette da parte. Dunque era un'ottima chance per il centro-sinistra, la Salis, perché è una ragazza, innanzitutto si presenta anche molto bene, bella ragazza sicuramente, con le idee chiare, e quindi avrebbe dato il suo contributo. È andata così. Dunque Pomerania in Germania, il voto a AfD al 37%, affonda la CDU, Merz, disastro ma non lascio. Alle elezioni regionali tedesche l'ultradestra avanza ancora, Berlino vince la Linke, il cancelliere tedesco prova a resistere, Merz, servono riforme per portare avanti il paese. La leader di Alternative, Alice Weidel: siamo il partito più forte del paese, il capo del governo ne tragga le conseguenze. E ancora andiamo avanti, ma Merz non si dimette, quindi andiamo ancora avanti. Dunque gli estremisti spaventano l'Europa, non si dimette Merz, scusate un attimino, voglio tornare su questo argomento, perché la Germania è molto molto importante, non scherziamo, e fa bene Merz a non dimettersi, perché altrimenti c'è il rischio caos in Germania. Dunque gli estremisti spaventano l'Europa, così Berlino indebolisce tutti. A Bruxelles preoccupazione per la possibile instabilità del motore d'Europa alla vigilia di un anno elettorale, e l'abbiamo detto poc'anzi, l'ho detto io, attenzione, perché l'Europa è davvero, la Germania è davvero un po' il motore insieme all'Italia dell'Europa, attenzione, perché se si indebolisce Berlino si indebolisce tutta l'Europa. Nell'Eurocamera le maggioranze sono già sempre meno riconducibili alle alleanze tradizionali, impossibile ignorare la crescita dell'ultradestra e i consensi legati ad una narrazione euroscettica. Merz adesso abbandona il cordone sanitario, l'FD ha un mandato per governare, dice Alice Weidel, ma attenzione a Merz, io direi di non lasciare assolutamente arrivare alle prossime elezioni, poi si vedrà. Il modello industriale è ferito, Berlino si aggrappa alla difesa, alla fine del gas russo a basso prezzo e l'invasione delle merci cinesi hanno messo in ginocchio il paese, che prova a rialzarsi usando il deficit per finanziare il riarmo. I bond restano un porto sicuro, ma non sono rimasti immuni dall'aumento dei rendimenti. Il voto tedesco, secondo un'analisi, è stato guidato da lavoro e benzina, la necessità di misure straordinarie. Va bene così. Dunque andiamo avanti. Conte al governo, tabula rasa, io premier non mi sottraggo. Il leader del Movimento 5 Stelle chiude Nova a Milano, saremo radicali, il 91% dei votanti è contro l'invio di armi all'Ucraina. Israele, chi è responsabile di un genocidio non può essere nostro amico. L'ex premier a Palazzo Chigi: non arretreremo di un millimetro, stop alle leggi volute dalla Meloni. La proposta: serve un ministero ad hoc per gestire i flussi migratori, nella piattaforma priorità alla sanità. E ancora la mobilitazione fedelissimi alle primarie, dobbiamo essere pronti. La riunione su Zoom, la riflessione sul PD: non basta avere cambiato i vertici per poter dire che scelgono loro i leader. Salvini spiazza i rivali, congresso ottobre, derby di Cori su Romeo. Pontida. La mossa sorpresa del segretario, chiederò la fiducia per alzata di mano. L'avviso ai dissidenti, stop a chi è caccia di poltrone. Qualche fischio a Fontana. Niente accordo con i governatori del nord, il capogruppo al senato, il pratone intitolato a Umberto Bossi nel raduno.

Ramo, la struttura di Collerenti, dopo 4 anni, ponte crollato, si va in appello, accolto il ricorso della procura. Impugnato il proscioglimento di 2 tecnici della provincia, l'ex presidente di Bonaventura. La circolazione stradale deve essere sospesa per garantire condizioni di incolumità pubblica. La prima udienza del procedimento di secondo grado è stata fissata per il 29 ottobre. Stiamo parlando del ponte crollato a Collerenti, praticamente vicino Sant'Omero. Sub disperso, ancora ricerche senza esito. Lo stretto di Messina è un'altra giornata di immersioni per trovare il 50enne di Giulianova, il sub disperso. E ancora andiamo avanti, canile al comune

Quattro feriti, fortunatamente lievi, e bilancio di due incidenti stradali avvenuti la mattina di ieri nel Teramano, Montorio e Castellalto. Il primo si è verificato sulla statale 80. Piano del Verde a Teramo, si parte col censimento. L'annuncio dell'assessore comunale Sbraccia: saranno coinvolte tutte le associazioni di categoria. Il vescovo ha incontrato gli studenti, visita pastorale ad alunni e insegnanti della scuola comprensiva di Castellalto. Bella sorpresa da parte del nostro vescovo. Addio a Pavoni. Pasquale Pavoni, 78 anni, vita dedicata alla cucina. Il ristoratore che ha vinto premi con le sue proposte gastronomiche, aveva il ristorante, era titolare del ristorante Le Mimose in pieno centro a Sant'Egidio alla Vibrata. Centro culturale apertura vicina, mancano solo due certificati. Il sindaco Vagnoni lancia la fase finale dell'intervento per attivazione della struttura. Con grande lavoro di squadra abbiamo intercettato i fondi e realizzato un'opera strategica. Al posto del vecchio immobile demolito è stato costruito l'edificio da destinare eventi e associazioni cittadine. E ancora veniamo all'altra notizia: gara in barca a vela a Giulianova per ricordare Lanciotti, Giorgio Lanciotti. Iniziativa per secondo anno con oltre 30 scafi per Rosetano disperso sul Gran Sasso. A Giulianova, via delle Belle, a due sensi di marcia, resta il pasticcio della giunta comunale. Evoluzione sostenibile interviene dopo quello del TAR alla sospensione del cambio di viabilità contestato. La scelta andava condivisa con cittadini inseriti a una revisione complessiva del traffico in zona. E ancora, offide lutto per la 28enne morta, lo schianto a Sant'Omero, la ragazza lavorava in comune, il dolore da parte del sindaco di Sant'Omero. Dunque a guidare era il fidanzato, che è ancora in grave condizione all'ospedale. Veniamo adesso a un'altra notizia: pontile di Roseto, via lavori tra un mese, pronto per la prossima estate. Fissate le scadenze per completare la riqualificazione per fare in giunta del progetto esecutivo. Struttura riaperta dopo il consolidamento dei pali che la sostengono, da sistemare la pavimentazione. Servizi scolastici ad Atri, sale l'attenzione politica, l'opposizione restano a chiarire trasporto e tempo pieno. Ferretti, il sindaco, dice pronto al confronto pubblico. E ancora, signori, è il momento dello sport. Andiamo subito con tutti i risultati della Serie A. Dunque, Monza Sassuolo 2-1, Bologna Torino 1-1, Udinese Cagliari 0-1, Roma Inter 2-2, Venezia Lazio 0-2, Fiorentina Napoli 1-1, Frosinone Como 2-0, Parma Genoa 2-1, Juventus Atalanta 2-0, Milan Lecce 3-0. Prossimo turno, il 10-11 di ottobre, dopo la nazionale, arriva Genoa Fiorentina, Inter Parma, Napoli Frosinone, Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus, Atalanta Venezia, Torino Udinese. In classifica, Roma Inter e Lazio a quota 13, Cagliari a quota 12, Milan 11, Frosinone Juventus e Como 10, Napoli e Sassuolo 7, Atalanta Lecce 6, Parma Torino Udinese, Monza e Fiorentina 4, Bologna 2, Genoa 1, Venezia 0 punti. Ricordo che il super cannoniere della Serie A è Malen della Roma Seretti, davanti a Raimondo e Frosinone, e Lautaro Martinez dell'Inter, Varela del Monza. In Serie B, risultati che ci interessano, anzi tutti, andiamo via: Juve Stabia Cesena 1-1, Carrese Benevento 0-1, Cremonese Virtus Entella 0-0, Palermo Padova 2-1, Sampdoria Catanzaro 2-1, Ascoli Avellino 3-1, Arezzo Su Tirolo 1-4, Hellas Verona Vicenza 2-1, Mantova Pisa 2-2, Modena Empoli 2-1. Grazie anche al centravanti Belotti, ben tornato Belotti. Dunque, in classifica Palermo 13, Su Tirolo e Mantova 11, Modena Ascoli 10 punti. In Serie C il Pireto pareggia a Campobasso e sale in classifica a quota 7 punti. Il Pescara vince a Vado e va a quota 8. Domenica prossima c'è il Pescara La Spezia, il 27 di settembre, ore 20:30, partita da vedere. E ancora, allora, è il momento del Teramo Calcio. Il Teramo si prende il derby, Giulianova capo e ultimo, gol e spettacolo per 6.000 e passa spettatori, doppietti Pavone, spiana la strada. Ma che giocatore questo Pavone, ma l'abbiamo detto già in tempi non sospetti che per noi era davvero insostituibile. Quest'anno è davvero maturato al punto tale che chiaramente è diventato il super
super campione che conosciamo, davvero non c'è niente che vedere, spartire con la serie D. L'analisi di Pomante: bello vincere, abbiamo regalato due gol. Questa volta sono d'accordissimo con Pomante, ho visto la partita, veramente regalati due gol. Non era facile battere

0: il Giulianova, perché il derby è sempre il derby. Infatti a momenti il Giulianova poteva anche pareggiarlo, eh. De Santis, baluardo di difesa, tra gli ospiti delude Arras, si aspettava molto di più, e Percolizzi che dice: io esonerato, a decidere la società. L'allenatore del Giulianova sotto pressione, però sconfitta, non abbiamo fatto una brutta gara. Su questo concordo con Percolizzi, del resto il Giulianova più di questo non può dare. Forse la squadra allestita non è al meglio della condizione, forse il DS d'Ercole poteva fare qualcosa in più. Beh, bisogna stare dentro la società per capire come stanno realmente le cose. Dunque io Percolizzi lo terrei e aspetterei la prossima partita, dopodiché insomma si va a decidere. Va bene, comunque il Teramo vince 3-2, dopo partita tranquillo, record di presenza, insomma è stato un bellissimo derby chiaramente. E Teramo 3 punti d'oro che portano il Teramo a quota 10 dietro al Vigor Senigallia, che non ne perde uno, 4 partite, 4 vittorie. Ieri ha vinto ancora il Senigallia, questa volta a Termoli 2-1. Prossima partita Senigallia Fossombrone, insomma rischia davvero questo Senigallia di vincerlo un po' tutte queste partite, ma il Teramo è lì dietro. Ma attenzione, perché domenica prossima andiamo a L'Aquila, mentre il Giulianova giocherà in casa con l'Atletico Ascoli. Attenzione, questa è una sfida che potrebbe dovrebbe regalare la prima vittoria al Giulianova, ma attenzione perché è difficilissimo, perché questo Atletico Ascoli è davvero uno squadrone. Ricordo in classifica Senigallia 12, Teramo 10, Foligno 9, L'Aquila 8, Ancona, Montecchio, Sant'Egiliese, Atletico Ascoli 7, Recanatese 6, insieme al Fossombrone, Lanciano 4 che torna a vincere, Termoli 4, Tresco 4, Baceratese e Angerana 3, Giulianova 1, Pietralunghese e Triestina un punto. Ricordo anche che tra altre cose Tresco ha perso a Foligno, peccato davvero. Il Lanciano si rifà a Fossombrone 4-2, dunque tra altre cose poi c'è la Sant'Egiliese che batte l'Angelana, meno male, e niente, allora aspettiamo la prossima settimana quando si va all'Aquila, e lì diventa davvero, non direi difficile, ma insomma una partita da non sottovalutare, anzi bisogna andarci completamente con la testa a posto. Tra altre cose vorrei dire su Giambè, gran giocatore, l'ho detto eccetera eccetera, però ma perché dopo un po' di tempo, dopo 20, 30 minuti, 40 minuti comincia a giocare all'inverso, cioè invece di fare l'attaccante fa il difensore all'inverso, cioè tira verso la porta sua invece che tirare dalla porta dall'altra porta. C'è qualcosa che non va nel ragazzo, bisognerebbe parlarci, perché è un grande campione per la Serie D, veramente sprecato Giambè, però insomma se gioca in questo modo dal quarantesimo del primo tempo giochiamo esattamente in 10 e questo non può accadere, eh. Va bene, Sant'Egiliese successo di carattere, dal Cason stende l'Angelana, Censori mister della Sant Gongola, una vittoria sofferta che ci dà però tanto tanto morale. Il Notaresco non punge, un capo amaro Foligno, un Foligno che comunque è tra le squadre più accreditate per la vittoria finale. E ancora impresa della Rositana, la Ragona di Vasto, ora Piccioni chiede rinforzi per la sua Pro Vasto, mentre tra le altre cose ricordiamo, tra le altre partite ricordiamo che il Chieti per esempio vince con una doppietta di Cofini e Vagnoni. Comunque io ho visto un po' la partita, qualche risvolto filmato, devo dire che il Chieti finalmente comincia a giocare bene, e soprattutto complimenti per il Montorio che vince con San Giovanni Teatino. Questa era davvero una partita difficilissima. È successo del Mosciano in 10, 2-1 sul Francavilla, anche questa non era facile come partita. Complimenti per i 3 punti a mister Di Fabio che proietta il Mosciano su in cima alla classifica. Signori, ci siamo, stop con le notizie, andiamo subito avanti perché è il momento degli appunti di Radio Amica International. Prego.
1: Chi Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Dunque, cosa va musicalmente parlando? Da oggi lunedì 21 di settembre è tempo dell'autunno che entra oggi. Bene, allora signori, abbiamo i favolosi anni 80, 90, 2000, tutte da ascoltare. Vabbè, dunque abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali: Disco Dance, la canzone più della settimana, L'ossigeno puro, parte orchestrale, disco novità, eccetera. Beh, insomma, vi facciamo una buona compagnia. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 27 di settembre 2026. E intanto lasciatemi dire chapeau, complimenti al professor Morcellini, Università La Sapienza. Davvero ascoltarlo rispondere alle mie domande, beh, insomma, davvero è un gran piacere. Dunque, le notizie riservate, arriva alla scuola musicale maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, gli appunti, anzi notizie riservate qui alla Radio Amica International. Dunque, i nostri festival: da sabato 3 ottobre torna il nuovo grande festival di Radio Amica International. Dunque, ristorante Arlecchino da Sante a Tortoletto Alto, Resident Tortorella, al telefono 347 37 64 271. E ancora, stazione servizi IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, mondo risparmio, servizio e qualità con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. È un vostro pieno di benzina, gasolio e gasauto, insomma siamo al completo. Bene, dunque, raccolta porta a porta oggi lunedì 21 settembre, stasera va l'organico, attenzione, stasera l'organico, non sbagliatevi, lunedì, vabbè. La fortuna, vediamo che è successo l'ultima estrazione, quella di sabato, aspettando il nuovo super concorso festival a Radio Amica International. Prego.
1: E quale sarà il prossimo super festival di Radio Amica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Amica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Amica.
0: Ok, bene bene, dunque concorso numero 151, Super Enalotto, la combinazione vincente 20 42 45 48 68 85, Nono Jolly 49, Superstar 41, Nessun 6, Nessun 5 più 1, ai 5 vanno 27.000 euro, ai 4 425 euro, ai 3 31,08 euro, punti 2 5,99 euro, per una super combinazione vincente. Ricordo che la seguente: 20 42 45 48 68 85, numero jolly 49, superstar 41. Si riparte domani martedì e vi diamo i numeri domani, diamo i numeri dunque con il jackpot che vale 30.400.000 euro domani sera martedì. Tra poco le farmacie di turno con sosta gustosa, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Bene, bene, bene, dunque allora andiamo con le farmacie di turno. Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Moscione Bellante, Antonelli Mociano, Atria Picella, a Pinedo e Silvi, farmacia comunale Silvia Giunova, farmacia San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Valvibrata, Villa Fiore Albadriatica, di Mattia Santomera, Rosetto, farmacia Mannella, a Castellenti, farmacia di Isidoro, in Valvomano di Clemente Canzano, a Castellisola, Celli Castelli, a Montorio Odorisio, Fan Adriano, a Campi Mascitti, Sant'Onofrio, Teramo Città, Lucangeli, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina ore 9, domani ricordo è martedì. Le super classifiche tra poco con il caffè 900 in galleria. Perfetto signori, ci siamo, pronti via, vai.
1: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Momenti irripetibili.
0: Ok, bene così, dunque andiamo subito con le super classifiche. Intanto vi ricordo che il 9 luglio 2027 iniziano i favolosi 50 di Radio Amica Internazionale, alla grande. Perfetto, allora andiamo avanti con le super classifiche del lunedì. Quando costa in euro vivere nelle grandi, quando costa, dove costa di più vivere, le 10 grandi città. Dunque non ci crederete, ma al primo posto troviamo Catania, dove la vita costa. Al secondo posto Napoli, al terzo Genova, al quarto Roma, al quinto Bari, al sesto Torino, poi c'è Milano, all'ottavo Palermo, nono Bologna, al decimo Firenze. Regione più economica il Trentino Alto Adige, regione più costosa la Campania. E vai, dunque come regione invece come città Catania è dove la vita costa di più, come Napoli, Genova e Roma. Va bene, dunque signori andiamo ancora avanti, c'è la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. E per le signore diamo una notizia bella quest'oggi, questa sera alle su canale 30, credo si chiami la 5, la televisione, canale 30, comunque potete sbagliarvi, torna Uomini e Donne di Maria De Filippi, va bene? Ho dato una bella notizia, è buona, Uomini e Donne che vi fa compagnia dalle 7.50 fino alle 9.30 circa, va bene, perfetto, c'è questo grande ritorno, bene, sentiamo, vai!
2: Ricordi tu? tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: L'oroscopo del lunedì 21 settembre, prima giornata d'autunno, Ariete. La settimana inizia con delle belle sfide che riguardano il lavoro. Toro, se riesci a sintonizzarti sulla lunga d'onda giusta, lunghezza d'onda giusta, la tua settimana può iniziare con ottime prospettive. Gemelli, per iniziare la settimana in maniera brillante e sorprendente, Venere ti dona una marcia in più nel lavoro. Cancro, la configurazione tende a rendere accese le tue reazioni, aggiungendo una dose di impulsività, e l'amore che tiene banco. Leone, oggi nel lavoro sarà preferibile procedere con piede sul freno e l'altro sulla frizione. Vergine, il sole rimane nel tuo segno fino a dopodomani, approfittane per fare un po' d'ordine nella tua mente e nella tua vita. Bilancia, oggi tendi a vedere il mondo come una grande sfida imperniata su alcuni obiettivi che ti stanno a cuore nel lavoro. Scorpione, inizia la settimana con un doppio pungolo della luna che ti aiuta a sintonizzarti con precisione sulle tue emozioni. Sagittario, ora anche la luna viene a offrirti il suo contributo concreto nel lavoro, valorizzando le tue risorse personali. Capricorno, fino a stasera la luna è nel tuo segno, da dove si oppone a Marte. La configurazione è tesa al merito di ribaltare una situazione di fragilità. Acquario, la configurazione ha effetto dinamico sul tuo fisico, stimola la salute e ti rende più combattivo. Pesci, per finire, la presenza positiva degli amici favorisce la disponibilità alla collaborazione, contribuendo a creare un'atmosfera veramente, come dire, piacevole. La televisione, cosa c'è stasera? Su Rai 1 arriva il giovane Montalbano, su Rai 2 l'uomo dei ghiacci, su Rai 3 lo stato delle cose, su Rete 4 Quarta Repubblica, su Canale 5 Grande Fratello VIP, su Italia 1 l'angolo della vendetta, su TV8 Mia moglie per finta, su 39 Little Big Italy, e poi su Canale 30 stasera sarebbe la 5, torna Uomini e Donne, prima puntata, Maria De Filippi. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Dunque, il Radio Domenica Show torna esattamente domenica 27 di settembre. Di Paolo Radamenti, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, i mobili per una scelta importante, e poi c'è anche lo shop online, dico bene, di Paolo, trade.it. Cosa va sulla Mica, musicalmente parlando, i favolosi anni 80-90-2000, e vai. E ancora la raccolta porta a porta, oggi è lunedì 21, stasera va l'organico, non sbagliatevi, organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte è l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Andiamo anche con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai precise, portaci in ogni parte del mondo, va bene, con te quando vuoi fuori. Radio Amica International, un pezzo d'Abruzzo che ti segue. Grazie ancora, buona giornata a tutti.

regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

questa sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

International Radio, la radio migliore. Votaci. Di

guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.

parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Mica International, siamo arrivati al momento del notiziario del giorno e naturalmente di primissima, oggi è lunedì 21 settembre 2026, San Matteo Evangelista, oggi entra in scena l'autunno. Perfetto, dunque finisce l'estate. Il segno più del giorno, lo scorpione performante, va bene. Poi ancora parleremo più tardi di queste notizie. Voto tedesco, doppio colpo a Merz, ma lui non mi dimetto. AfD prime in Pomerania, a Berlino avanti la Link. E ancora scuola, tetto agli stranieri, la premier chiude la festa dei giovanili di Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta in Consiglio dei Ministri. Island Georgia insegue la remigrazione di Vannacci, il generale andava fatto prima. Dunque limite ai studenti non italiani in classe, burka assolutamente vietato. Le ragazze che islamiche sono in Italia devono andare a scuola con la faccia scoperta. E ancora Conte, ora tocca a noi, saremo radicali, tabula rasa delle leggi Meloni, il voto Movimento 5 Stelle, non riarmo è a Israele. E ancora Lega, Salvini spiazza i ribelli nordisti, congresso a ottobre, l'annuncio dal protone di Pontida. Elezioni in Russia, Putin come previsto stravince col 49,4% e Kiev bombarda la Russia nel momento del voto. Per lo sport, ricordiamo, torna a rivincere il Milan dopo tanto tempo, ce lo aspettavamo chiaramente. E poi ancora, tra le altre cose, vince il Cagliari a Udine, Roma e Inter pareggiano, la Lazio vince a Venezia, complimenti, il Como clamoroso perde a Frosinone. In serie la Juventus torna a vincere 2-0, mentre in serie B l'Ascoli batte Avellino del secondo in classifica, terza, va bene, a 10 punti, il Palermo è sempre in vetta. In serie C vince il Pescara a Vado, va bene, 1-0 su calcio di rigore segnato da Letizia, speriamo che serva qualcosa, servono qualcosa di 3 punti, ma adesso il Pescara è esattamente a meno 9 dallo Spezia in testa classifica. Prossima partita credo che sia appunto Pescara Spezia, poi vi diremo. Dunque siamo arrivati adesso a prima parte, diamoci una botta di vita, va bene, lo facciamo subito con Mario Pizzeria, suona così, prego. Cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi! E non pensiamoci più, perfetto. Dunque, allora, un attimo di pazienza, che stiamo vedendo una cosa. Da quest'oggi, lunedì 21 di settembre, in onda su Radio Amica International è il momento, dopo le belle canzoni di Sanremo, è stata una cosa bellissima, immagino che a voi è piaciuta. Dunque cosa arriva? Arrivano i favolosi anni 80-90, un pizzico di 2000 eccetera, beh insomma, sempre la grande da Radio Amica International, perfetto. Dunque stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Su Radio Mica la novità musicale del momento tutti i giorni. Garden Lido, nonostante l'arrivo dall'autunno siamo ancora aperti fino ai primissimi del mese di ottobre. Tortoletto Lido, lungomare Sirena, c'è Garden Lido, ristorante e pizzeria. È ancora un pizzico d'estate, nel ricordo. Dunque la massima del giorno, andiamo con Nero di Seppia che vi ricorda i favolosi Crudi. Vai, prego. Sta sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Allora, siamo arrivati adesso alla massima del giorno di questo lunedì 21 di settembre, concentra la tua attenzione sugli obiettivi a lungo termine, non sui problemi del momento. E ancora andiamo avanti e veniamo adesso alla scuola musicale maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. E poi ancora, se vuoi insomma imparare a cantare, a suonare qualsiasi strumento, chiama al 346 04 009 72. Su Radio Amica International tutti i giorni ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza su Radio Amica. Prima ancora arriva Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean. Prego. Problemi di pulizia ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene così. Dunque andiamo ancora avanti. Andiamo con le notizie in evidenza. Super tormentone dell'estate. A vincere è stata la canzone Al mio paese, Serena Brancale degli Elevante. Super trionfatrici del tormentone estate 2026, organizzato da Radio Amica Entorno. Benissimo, perfetto. Dunque, tra le altre cose, Il mio paese è la canzone adesso, che è la canzone più della settimana. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Siamo al Nero di Seppia, via Trieste 159, Giulia Novalido. Chiama per prenotazioni 348 53 88 978 e gusta anche e soprattutto i crudi dal ristorante di pesce Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, la canzone più della settimana l'abbiamo detto poc'anzi, naturalmente Il mio paese. E ancora al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco arriva anche il meteo a seguire il notiziario. Prima ancora Garden Lido aperto fino al 4-5 di ottobre. Vabbè, insomma ci siamo, poi ci risentiremo al primo di marzo. Vai! Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoletto Lido. ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, allora, tra altre cose vi ricordo che siamo aperti fino alla prima settimana del mese di ottobre, dopodiché l'appuntamento è per il 1° marzo 2027. Temperature che fa, il tempo che fa, dunque le previsioni: un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e soleggiato ovunque, venti deboli, zero termico intorno ai 4200 metri, mare da poco mosso a mosso, dunque le temperature rialzo: L'Aquila più 14, più 28, Sulmona più 17, più 30, Pescara più 20, più 26, Chieti più 18, più 26, Teramo più 18, più 27, Giulianova più 20, più 26, Roccaraso più 12, più 23, Martinsicuro più 20, più 27, San Benedetto del Tronto più 19, più 27. Questo è quanto naturalmente. Dunque siamo arrivati al 21 di settembre, va bene, da oggi entra in azione l'autunno, tra le altre cose. Siamo arrivati esattamente al giorno numero 264 dell'anno 2026, alla fine mancano 101. Il sole è sorto alle 6:46, tramonterà questa sera alle 18:59. Bene, è il momento magico riservato al notiziario del giorno. Signori, il tempo della sigla, e andiamo subito a raccontarvi quello che è successo. Tra le altre cose, strepitosa vittoria del Teramo sul Giulianova, stava per farsi anche raggiungere, tra le altre cose, e su Giambè, grande attaccante sicuramente, eccetera eccetera. Vorrei chiedere a questo ragazzo come mai a un certo punto la partita, anzi per quasi tutto il secondo tempo, dopo aver fatto un primo tempo alla grande, il secondo tempo diciamo era l'uomo in meno del Teramo Calcio, praticamente riceveva la palla a metà campo, la ributtava indietro verso la sua porta e poi gli ripassavano la palla e lui la ributtava ancora indietro. Cioè, voglio dire, a quel punto chiedi di essere sostituito, perché anche l'allenatore dovrebbe accorgersi che è arrivato e quindi meglio cambiare. Vabbè, comunque è una mia considerazione. Comunque, al di là di tutto, c'è la bella vittoria del Teramo su Giulianova, una vittoria che ci protende su in alto dietro a questo Senigallia che al momento sembra non conoscere ostacoli, vince dappertutto. E domenica prossima andiamo all'Aquila e si ricominciano i grandi derby. Vabbè, signori, è il momento magico, è arrivato. Sigla, vai, arriva il notiziario, prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con il notiziario del giorno. Oggi lunedì 21 settembre 2026, San Matteo Evangelista, entra in azione l'autunno. Il segno più del giorno è il segno dello scorpione. Signori, la prima notizia: scuola mossa della Meloni, in classe niente burka e tetto agli stranieri. Non devono essere ragazzi italiani a sentirsi ospiti a casa loro. La premier alla festa di gioventù nazionale, subito la misura in consiglio dei ministri. La battuta su Elisane Conte: non cantate bollo ciao ciao. La presidente non nomina Vannacci ma si copre a destra. Gli studenti italiani non possono essere messi all'angolo e sentirsi, come vi ho detto poc'anzi, degli ospiti a casa loro. La fondo contro la segretaria democratica: non ha argomenti per contestarci, ti prego Ellie, di una cosa vera. E stavolta il leader di Forza Nuova è d'accordo, Vannacci, ma andava fatto già diversi anni fa. Il generale chiude con Alemanno la due giorni di Orvieto e rilancia la sfida a Renzi per la gara di nuoto e corsa. E ancora Elisain, la premier insegue la rimigrazione di Vannacci, la replica della segretaria democratica: la sua è solo propaganda, anche falsa, ci deve solo dire quando si vota. Fronte compatto del centro-sinistra, in silenzio rimane Conte, ma si devono fare le primarie per vedere chi sarà il premier del centro-sinistra, visto che la sindaca di Genova, Ilaria Salis, che secondo me, la Salis di Genova, sindaca, va bene, adesso non mi viene il nome, però secondo me è la più accreditata a fare la premier, invece si mette da parte. Dunque era un'ottima chance per il centro-sinistra, la Salis, perché è una ragazza, innanzitutto si presenta anche molto bene, bella ragazza sicuramente, con le idee chiare, e quindi avrebbe dato il suo contributo. È andata così. Dunque Pomerania in Germania, il voto AfD al 37%, affonda la CDU, Merz, disastro ma non lascio. Alle elezioni regionali tedesche l'ultradestra avanza ancora, Berlino vince la Linke, il cancelliere tedesco prova a resistere, Merz, servono riforme per portare avanti il paese. La leader di Alternative, Alice Weidel: siamo il partito più forte del paese, il capo del governo ne tragga le conseguenze. E ancora andiamo avanti, ma Merz non si dimette, quindi andiamo ancora avanti. Dunque gli estremisti spaventano l'Europa, non si dimette Merz, scusate un attimino, voglio tornare su questo argomento, perché la Germania è molto molto importante, non scherziamo, e fa bene Merz a non dimettersi, perché altrimenti c'è il rischio caos in Germania. Gli estremisti spaventano l'Europa, così Berlino indebolisce tutti. A Bruxelles preoccupazione per la possibile instabilità del motore d'Europa alla vigilia di un anno elettorale, e l'abbiamo detto poc'anzi, l'ho detto io, attenzione, perché l'Europa è davvero, la Germania è davvero un po' il motore insieme all'Italia dell'Europa, attenzione, perché se si indebolisce Berlino si indebolisce tutta l'Europa. Nell'Eurocamera le maggioranze sono già sempre meno riconducibili alle alleanze tradizionali, impossibile ignorare la crescita dell'ultradestra e i consensi legati ad una narrazione euroscettica. Merz adesso abbandona il cordone sanitario, l'FD ha un mandato per governare, dice Alice Weidel, ma attenzione a Merz, io direi di non lasciare assolutamente arrivare alle prossime elezioni, poi si vedrà. Il modello industriale è ferito, Berlino si aggrappa alla difesa, alla fine del gas russo a basso prezzo e l'invasione delle merci cinesi hanno messo in ginocchio il paese, che prova a rialzarsi usando il deficit per finanziare il riarmo. I bond restano un porto sicuro ma non sono rimasti immuni dall'aumento dei rendimenti. Il voto tedesco, secondo un'analisi, è stato guidato da lavoro e benzina, la necessità di misure straordinarie, va bene così. Dunque andiamo avanti, Conte al governo, tabula rasa, io premier non mi sottraggo. Il leader del Movimento 5 Stelle chiude Nova a Milano, saremo radicali, il 91% dei votanti è contro l'invio di armi all'Ucraina. Israele, chi è responsabile di un genocidio non può essere nostro amico. L'ex premier a Palazzo Chigi: non arretreremo di un millimetro, stop alle leggi volute dalla Meloni. La proposta serve un ministero ad hoc per gestire i flussi migratori, nella piattaforma priorità alla sanità. E ancora la mobilitazione fedelissimi alle primarie, dobbiamo essere pronti. La riunione su Zoom, la riflessione sul PD: non basta avere cambiato i vertici per poter dire che scelgono loro i leader. Salvini, spiazze rivali, congresso ottobre, derby di Cori su Romeo. Pontida. La mossa sorpresa del segretario, chiederò la fiducia per alzata di mano. L'avviso ai dissidenti, stop a chi è caccia di poltrone, qualche fischio a Fontana. Niente accordo con i governatori del nord, il capogruppo al Senato, il pratone intitolato a Umberto Bossi nel raduno naturalmente a Pontida da parte della Lega di Salvini. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Certo è che per Salvini insomma è l'ultimo atto, perché se dovesse ancora scendere nelle prossime elezioni come numero di votanti in percentuale, chiaramente beh, insomma, la sua poltrona come segretario della Lega potrebbe traballare sicuramente. Gli attacchi UTI a Riyadh, l'America teme l'escalation. Trump torna di corsa a Washington, l'avvertimento del presidente: deciderò se e quando fare esplodere l'Iran, si comportino bene. E annunci, i miliziani hanno accettato di non combattere contro gli Stati Uniti. Dopo la lettera di Crosetto, l'Unione Europea ha chiesto ai paesi membri un rafforzamento della missione Aspides. La Turchia è pronta a fornire assistenza tecnica necessaria all'alleato saudita, il nodo dell'assedio economico all'Iran. E ancora, dunque, Donald Trump è la polveriera dell'Arabia Saudita che destabilizza il Medio Oriente, perché è proprio così, assolutamente. Io credo che Donald Trump, quando da vero presidente, quando inizia un lavoro, lo deve portare a termine. Invece ha lasciato le cose a metà, qualche bombetta un po' qua, un po' là, però pensate, di aver distrutto tutto, non ha distrutto niente, ha scatenato una vera, c'è una vera polveriera che se prende fuoco son guai in tutto il Medio Oriente. Va bene, da questo punto di vista, secondo me, scusate, adesso dirò una cosa che magari molti non accettano, ma Israele, almeno da parte diciamo della difesa, agisce molto molto molto meglio, il compito lo porta sempre a termine, giusto o sbagliato che sia, stavo dicendo questo a livello militare. Altrimenti cosa fai? Altrimenti destabilizzi tutta la zona, alzi un polverone e diventa una polveriera il casino, tutta la zona, e non è bello. Mosca, bombe ucraine sul voto, il partito di Putin vince con il 49%. Centinaia di droni e missili di Kiev beffano le difese antiaeree durante le elezioni, brucia l'enorme impianto di Gazprom, l'ira del Cremlino. Intensificheremo i raid, e intensificheranno i raid anche appunto gli ucraini, che mi sembra abbiano chiaramente tutto per poter rispondere e far male alla Russia di questi tempi. Dunque andiamo ancora avanti, vediamo adesso un'altra notizia. È vero che Putin ha vinto, ma adesso cominciano i guai, perché oddio, mica tanto, perché in Russia anche se stai male devi stare zitto, appunto, non è che puoi scendere in campo in strada a protestare. Un mese di ferie ai medici vittime di aggressione, aumenti da 380 euro. Domani sul tavolo dei sindacati Aral la bozza del nuovo contratto di lavoro, nell'accordo anche patrocinio legale e supporto psicologico per gli episodi di violenza. I sindacati chiedono che gli incrementi retributivi vadano tutti a incidere sulle voci fisse della busta paga. Previsti percorsi di carriera con scatti al terzo e decimo anno per valorizzare l'esperienza. Trova il ladro in cortile, lo uccide, e ancora un'altra situazione, ora indagato per omicidio. Salvini, abbraccio chi si è difeso. Cuneo, l'uomo ha sentito rumori durante la notte e ha sparato contro gli intrusi, anche vicino difendono, ha fatto bene, siamo stanchi di non essere protetti. Il camionista, ho visto dal balcone 4-5 uomini a volto coperto pronti a rubare il materiale per rifare il tetto, mi sono spaventato. Il legale di Roberto Mollo è disperato, la vittima aveva 36 anni ed era di origine albanese, era in Italia soltanto per rubare, i complici fuggiti nei boschi. Dunque, tra le altre cose, questo signore purtroppo ucciso, ma gli altri soprattutto, erano in Italia, esclusivamente il loro lavoro era quello di andare a rubare. Allora, se la polizia e i carabinieri non ci difendono, eccetera, eccetera, io non dico che ha fatto bene, assolutamente no, però qualcosa bisogna fare di più, va bene, perché altrimenti dobbiamo veramente, come diceva Enrico Brignano, se trovi il ladro in casa gli offri il caffè, o se viene è come se venisse a trovarti un parente, gli offri il caffè, poi dici qui non c'è niente, puoi andare. Vabbè, insomma, siamo davvero alla barzelletta. E ancora la svolta nel giallo della ricina, chi ha usato il veleno era in casa. I risultati delle analisi eseguite dall'Istituto Koch di Berlino su 131 campioni rifiuti messi nell'abitazione rivelerebbero tracce della tossina. Locatelli: l'unica cosa certa è che la sostanza è stata ingerita, ma per regali di Gianni Di Vita è stata assunta accidentalmente. Staremo a vedere, questa è un'altra storia che davvero non emana buon odore, anzi. La professoressa accoltellata a scuola, si indaga sulla pista estera, verifica anche sui familiari. Tra i frequentatori del canale Telegram c'è una persona che scrive in cirillico: nella stanza aggressore, armi da software e materiale militare. I genitori chiedono scusa alla docente, il 13enne è ancora ricoverato in psichiatria, attesa breve la prima relazione. Nel chat True Crime risultano attivi 22 membri, di cui 5 addirittura minorenni. E stiamo parlando della storia bruttissima della professoressa accoltellata, chiaramente a Roma. Dunque, che si è salvata grazie al pronto intervento di uno studente congolese che è in Italia senza parenti, senza genitori. Dunque, sul caso della Ricina vorrei tornarci un attimino, di casa Protella. Se è successo come penso io, che bisognava in qualche modo togliere di scena la moglie, io dico la mia, attenzione, ma chi te lo fa fare, voglio dire, fai il divorzio, in Italia c'è il divorzio e buonanotte al secchio, no? O no? Va bene, dunque, ma siamo proprio all'estremo, va bene, non voglio dire, bisogna agire con la testa significa che fai il divorzio, ma no, se non stai bene con la tua compagna, tua moglie, eccetera. Va bene, andiamo ancora avanti. Teramo, la struttura di Collerenti, dopo 4 anni, ponte crollato, si va in appello, accolto il ricorso della procura. Impugnato il proscioglimento di 2 tecnici della provincia, l'ex presidente di Bonaventura, la circolazione stradale deve essere sospesa per garantire condizioni di incomunità pubblica. La prima udienza del procedimento di secondo grado è stata fissata per il 29 ottobre, stiamo parlando del ponte crollato a Collerenti, praticamente vicino Sant'Omero. Sub disperso, ancora ricerche senza esito, lo stretto di Messina è un'altra giornata di immersioni per trovare il 50enne di Giulianova, il sub disperso. E ancora andiamo avanti, canile al comune Teramano, progetto fermo al palo, che fine hanno fatto i lavori? Il capogruppo consigliari Fratelli d'Italia Corona chiede chiarimenti sul project financing o bando. È necessario aumentare i posti a disposizione visto che solo una parte dello stabile è agibile. Vogliamo sapere che fine hanno fatto il bando e il project financing per i lavori da realizzare il canile di Carapollo. A chiederlo è il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio Luca Corona, che in questi anni ha rivolto a più riprese il quesito all'amministrazione guidata da Gianguido D'Alberto. Scontro tra auto, motore bellante, in 4 finiscono in ospedale. 4 feriti, fortunatamente lievi. Il bilancio di 2 incidenti stradali avvenuti la mattinata di ieri nel Teramano, Montorio e Castellalto. Il primo si è verificato sulla statale 80. Piano del verde a Teramo, si parte col censimento. L'annuncio dell'assessore comunale Sbraccia, saranno coinvolte tutte le associazioni di categoria. Il vescovo ha incontrato gli studenti, visita pastorale ad alunni e insegnanti della scuola comprensiva di Castellalto. Bella sorpresa da parte del nostro vescovo. Addio a Pavoni, Pasquale Pavoni, 78 anni, vita dedicata alla cucina. Il ristoratore che ha vinto premi con le sue proposte gastronomiche, aveva il ristorante, era titolare del ristorante Le Mimose in pieno centro a Sant'Egidio alla Vibrata. Centro culturale apertura vicina, mancano solo 2 certificati. Il sindaco Bagnoni lancia la fase finale dell'intervento per attivazione della struttura. Con un grande lavoro di squadra abbiamo intercettato i fondi e realizzato un'opera strategica. Al posto del vecchio immobile demolito è stato costruito l'edificio da destinare eventi e associazioni cittadine. E ancora veniamo all'altra notizia: gara in barca a vela a Giulianova per ricordare Lanciotti, Giorgio Lanciotti. Iniziativa per secondo anno con oltre 30 scafi per Rosetano disperso sul Gran Sasso. A Giulianova via delle Belle, a 2 sensi di marcia, resta il pasticcio della giunta comunale. Evoluzione sostenibile interviene dopo lo del TAR alla sospensione del cambio di viabilità contestato. La scelta andava condivisa con cittadini inseriti a una revisione complessiva del traffico in zona. E ancora, offide lutto per la 28enne morta, lo schianta Sant'Omero, la ragazza lavorava in comune, il dolore da parte del sindaco di Sant'Omero. Dunque a guidare era il fidanzato, che è ancora in grave condizione all'ospedale. Veniamo adesso un'altra notizia. Pontile di Roseto, via lavori tra un mese, pronto per la prossima estate. Fissate le scadenze per completare la riqualificazione per fare in giunto il progetto.

Palermo 2-0, Parma Genoa 2-1, Juventus Atalanta 2-0, Milan Lecce 3-0. Prossimo turno il 10-11 di ottobre, dopo la nazionale arriva Genoa Fiorentina, Inter Parma, Napoli Frosinone, Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus, Atalanta Venezia, Torino Udinese. In classifica Roma, Inter e Lazio a quota 13, Cagliari a quota 12, Milan 11, Frosinone Juventus e Como 10, Napoli e Sassuolo 7, Atalanta Lecce 6, Parma, Torino Udinese, Monza e Fiorentina 4, Bologna 2, Genoa 1, Venezia 0 punti. Ricordo che il super cannoniere della Serie A è Malen della Roma Seretti, davanti a Raimondo e Frosinone, e Lautaro Martinez dell'Inter, Varela del Monza. In Serie B i risultati che ci interessano, anzi tutti, diamo via: Juve Stabia Cesena 1-1, Carrese Benevento 0-1, Cremonese Virtus Entella 0-0, Palermo Padova 2-1, Sampdoria Catanzaro 2-1, Ascoli Avellino 3-1, Arezzo Su Tirolo 1-4, Hellas Verona Vicenza 2-1, Mantova Pisa 2-2, Modena Empoli 2-1. Grazie anche al centravanti Belotti, ben tornato Belotti. Dunque in classifica Palermo 13, Su Tirolo e Mantova 11, Modena Ascoli 10 punti. In Serie C il Pireto pareggia a Campobasso e sale in classifica a quota 7 punti. Il Pescara vince a Vado e va a quota 8. Domenica prossima c'è il Pescara La Spezia, il 27 di settembre, ore 20:30, partita da vedere. E ancora, allora, è il momento del Teramo Calcio. Il Teramo si prende il derby, Giovanova capo e ultimo gol e spettacolo per 6.000 e passa spettatori, doppietti Pavone, spiana la strada. Ma che giocatore questo Pavone, ma l'abbiamo detto già in tempi non sospetti che per noi era davvero insostituibile. Quest'anno è davvero maturato al punto tale che chiaramente è diventato il super campione che conosciamo. Davvero non c'è niente che vedere a spartire con la serie D. L'analisi di Pomante: bello vincere, abbiamo regalato due gol. Questa volta sono d'accordissimo con Pomante, ho visto la partita, veramente regalati due gol. Non era facile battere il Giulianova perché il derby è sempre il derby. Infatti a momenti il Giulianova poteva anche pareggiarlo. De Santis baluardo di difesa, tra gli ospiti delude Arras, si aspettava molto di più. E Percolizzi che dice: io esonerato a decidere la società. L'allenatore del Giulianova sotto pressione per la sconfitta, non abbiamo fatto una brutta gara. Su questo concordo con Pergolizzi. Del resto il Giulianova più di questo non può dare. Forse la squadra allestita non è al meglio della condizione, forse il DS d'Ercole poteva fare qualcosa in più. Bisogna stare dentro la società per capire come stanno realmente le cose. Dunque io Pergolizzi lo terrei e aspetterei la prossima partita, dopodiché insomma si va a decidere. Va bene, comunque il Teramo vince 3-2, dopo partita tranquillo, record di presenza, insomma è stato un bellissimo derby chiaramente. E Teramo 3 punti d'oro che portano il Teramo a quota 10 dietro al Vigor Senigallia, che non ne perde uno, 4 partite, 4 vittorie. Ieri ha vinto ancora il Senigallia, questa volta a Termoli 2-1, prossima partita Senigallia Fossombrone, insomma rischia davvero questo Senigallia di vincere un po' tutte queste partite, ma il Teramo è lì dietro. Ma attenzione, perché domenica prossima andiamo a L'Aquila, mentre il Giulianova giocherà in casa con l'Atletico Ascoli. Attenzione, questa è una sfida che potrebbe dovrebbe regalare la prima vittoria al Giulianova, ma attenzione perché è difficilissimo, perché questo Atletico Ascoli è davvero uno squadrone. Ricordo in classifica Senigallia 12, Teramo 10, Foligno 9, L'Aquila 8, Ancona, Montecchio, Sant'Egidiese, Atletico Ascoli 7, Recanatese 6, insieme al Fossombrone, Lanciano 4 che torna a vincere, Termoli 4, Taresco 4, Baceratese e Angerana 3, Giulianova 1, Pietralunghese e Triestina 1 punto. Ricordo anche che tra altre cose Notaresco ha perso a Foligno, peccato davvero. Il Lanciano si rifà a Fossombrone 4-2. Dunque tra altre cose poi c'è la Sant'Egidiese che batte l'Angelana, meno male. E niente, allora aspettiamo la prossima settimana quando si va all'Aquila, e lì diventa davvero, non direi difficile, ma insomma una partita da non sottovalutare, anzi bisogna andarci completamente con la testa a posto. Tra altre cose vorrei dire su Giambè, gran giocatore, l'ho detto eccetera eccetera, però ma perché dopo un po' di tempo, dopo 20-30 minuti, 40 minuti, comincia a giocare all'inverso, cioè

0: invece di fare l'attaccante fa il difensore all'inverso, cioè tira verso la porta sua invece che tirare dalla porta, dall'altra porta. C'è qualcosa che non va nel ragazzo, bisognerebbe parlarci, perché è un grande campione per la Serie D, veramente sprecato Giambè, però insomma se gioca in questo modo dal quarantesimo del primo tempo giochiamo esattamente in 10 e questo non può accadere, va bene. Sant'Egidier, successo di carattere, dal Cason stende l'Angelana, Censori, mister della Sant Gongola, una vittoria sofferta che ci dà però tanto tanto morale. Il notaresco non punge, un capo amaro Foligno, un Foligno che comunque è tra le squadre più accreditate per la vittoria finale. E ancora impresa della Rositana alla Gola di Vasto, ora Piccioni chiede rinforzi per la sua Pro Vasto, mentre tra le altre cose ricordiamo, tra le altre partite ricordiamo che il Chieti per esempio vince con una doppietta di Cofini e Vagnoni. Comunque io ho visto un po' la partita, qualche risvolto filmato, devo dire che il Chieti finalmente comincia a giocare bene, e soprattutto complimenti per il Montorio che vince con San Giovanni Teatino. Questa era davvero una partita difficilissima. È successo del Mosciano in 10, 2-1 sul Francavilla, anche questa non era facile come partita. Complimenti per i tre punti a mister Di Fabio che proietta il Mosciano su in cima alla classifica. Signori, ci siamo, stop con le notizie, andiamo subito avanti perché è il momento degli appunti di Radio Amica International. Prego.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Dunque, cosa va musicalmente parlando? Da oggi lunedì 21 di settembre è tempo dell'autunno che entra oggi. Bene, allora signori, abbiamo i favolosi anni 80, 90, 2000, tutte da ascoltare, vabbè. Dunque abbiamo fatto poker i nostri angolini musicali che non hanno uguali: disco dance, la canzone più più della settimana, l'ossigeno puro, parte orchestrale, disco novità eccetera. Beh, insomma vi facciamo una buona compagnia. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 27 di settembre 2026. E intanto lasciatemi dire chapeau, complimenti al professor Morcellini, Università della Sapienza. Davvero ascoltarlo rispondere alle mie domande, beh insomma davvero è un gran piacere. Dunque le notizie riservate, arriva alla scuola musicale maestro Umberto De Battisti, sentiamo un po', prego.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale
0: e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
2: Ok, gli appunti, anzi notizie riservate qui Radio Amica International. Dunque i nostri festival, da sabato 3 ottobre torna il nuovo grande festival di Radio Amica International, eh? Dunque, risonante Arlecchino da Sante, a Tortoletto Alto, Resident Tortorella, al telefono 347 37 64 271. E ancora, stazione servizi P, Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande e accogliente aperto sempre da lunedì al sabato e un vostro pieno di benzina, gasolio e gasauto, insomma siamo al completo. Bene, dunque raccolta porta a porta oggi lunedì 21 settembre, stasera va l'organico, attenzione stasera l'organico, non sbagliatevi lunedì, vabbè. La fortuna, vediamo che è successo l'ultima estrazione, quella di sabato, aspettando il nuovo super concorso festival a Radio Amica International. Prego.
0: E quale sarà il prossimo super festival di Radio Amica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Amica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Amica.
2: Ok, bene bene, dunque concorso numero 151, Super Enalotto, la combinazione vincente 20 42 45 48 68 85 Nono Jolly 49, Superstar 41, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 27.000 euro, ai 4 425 euro, ai 3 31 euro e 08 centesimi, punti 2 5 euro e 99 per una super combinazione vincente. Ricordo che la seguente 20 42 45 48 68 85, numero Jolly 49, Superstar 41. Si riparte domani, martedì, e vi diamo i numeri, domani diamo i numeri, Dunque, con il jackpot che vale 30 milioni 400 mila euro domani sera, martedì. Tra poco le farmacie di turno con sosta gustosa. Sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
2: Bene, bene, bene, dunque allora andiamo con le farmacie di turno. Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Moscione Bellante, Antonelli Mociano, ad Atria Picella, a Pinedo Silvi, farmacia comunale Silvia Giunova, farmacia San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Valvivrata, Villa Fiore Alba Adriatica, di Mattia Santomera, Rosetto, farmacia Mannella, a Castellenti, farmacia di Isidoro, in Val Romano di Clemente Canzano, a Castellisola Celli Castelli, a Montorio Odorisio, Fan Adriano, a Campi Mascitti, Sant'Onofrio, Teramo Città, Lucangeli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, domani ricordo è martedì. Le super classifiche tra poco con il caffè 900 in galleria. Perfetto signori, ci siamo, pronti via, vai.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via d'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili. Ok, bene così. Dunque andiamo subito con le super classifiche. Intanto vi ricordo che il 9 luglio 2027 iniziano i favolosi 50 di Radio Amica Internazionale, alla grande. Perfetto, allora andiamo avanti con le super classifiche del lunedì. Quando costa in euro vivere nelle grandi, quando costa, dove costa di più vivere le 10 grandi città. Dunque non ci crederete, ma al primo posto troviamo Catania, dove la vita costa. Al secondo posto Napoli, al terzo Genova, al quarto Roma, al quinto Bari, al sesto Torino, poi c'è Milano, all'ottavo Palermo, al nono Bologna, al decimo Firenze. La regione più economica, il Trentino Alto Adige, regione più costosa, la Campania. E vai. Dunque, come regione, invece, come città, Catania è dove la vita costa di più, come Napoli, Genova e Roma. Va bene, dunque signori, andiamo ancora avanti. C'è la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. E per le signore diamo una notizia bella quest'oggi. Questa sera alle su canale 30, credo si chiami la 5, la televisione, canale 30, comunque potete sbagliarvi, torna Uomini e Donne di Maria De Filippi, va bene? Ho dato una bella notizia, è buona, Uomini e Donne, che vi fa compagnia dalle 7.50 fino alle 9.30 circa, va bene? Perfetto, c'è questo grande ritorno. Bene, sentiamo, vai!
3: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: L'oroscopo del lunedì 21 settembre, prima giornata d'autunno, Ariete. La settimana inizia con delle belle sfide che riguardano il lavoro. Toro, se riesci a sintonizzarti sulla lunghezza d'onda giusta, la tua settimana può iniziare con ottime prospettive. Gemelli, per iniziare la settimana in maniera brillante e sorprendente, Venere ti dona una marcia in più nel lavoro. Cancro, la configurazione tende a rendere accese le tue reazioni, aggiungendo una dose di impulsività, e l'amore che tiene banco. Leone, oggi nel lavoro sarà preferibile procedere con piede sul freno e l'altro sulla frizione. Vergine, il sole rimane nel tuo segno fino a dopodomani, approfittane per fare un po' d'ordine nella tua mente e nella tua vita. Bilancia, oggi tendi a vedere il mondo come una grande sfida imperniata su alcuni obiettivi che ti stanno a cuore nel lavoro. Scorpione, inizia la settimana con un doppio pungolo della luna che ti aiuta a sintonizzarti con precisione sulle tue emozioni. Sagittario, ora anche la luna viene a offrirti il suo contributo concreto nel lavoro, valorizzando le tue risorse personali. Capricorno, fino a stasera la luna è nel tuo segno, da dove si oppone a Marte, la configurazione è tesa a
2: il merito di ribaltare una situazione di fragilità. Acquario, la configurazione effetto dinamico sul tuo fisico stimola la salute e ti rende più combattivo. Pesci, per finire, la presenza positiva degli amici favorisce la disponibilità alla collaborazione, contribuendo a creare un'atmosfera veramente, come dire, piacevole. La televisione, cosa c'è stasera? Su Rai 1 arriva il giovane Montalbano, su Rai 2 l'uomo dei ghiacci, su Rai 3 lo stato delle cose, su Rete 4 Quarta Repubblica, su Canale 5 Grande Fratello VIP, su Italia 1 l'angolo della vendetta, su TV 8 Mia moglie per finta, su 39 Little Big Italy e poi su Canale 30 stasera sarebbe la 5, torna Uomini e Donne, prima puntata Maria De Filippi. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Dunque, il Radio Domenica Show torna esattamente domenica 27 di settembre. Di Paolo Radamenti, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, immobili per una scelta importante, e poi c'è anche lo shop online, dico bene, di Paolo, trade.it. Cosa va sulla Mica, musicalmente parlando, i favolosi anni 80-90-2000, e vai, e ancora la raccolta porta a porta, oggi è lunedì 21, stasera va l'organico, non sbagliatevi, organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Andiamo anche con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai precise, portaci in ogni parte del mondo, va bene, con te quando vuoi fuori, Radio Amica International, un pezzo d'Abruzzo che ti segue. Grazie ancora, buona giornata a tutti.

pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungo

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Mica.

di Paolo Radamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno, toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte, su Radio Mica International, la disco dance, tutti i giorni, a Radio Mica International, oh yeah!

verremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto.

Schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: Pizza.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

di Paolo Radamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

E quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica e Torneo Giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Radio? Radio Amica Internazionale. Radio? La radio migliore? Votaci! Di

Stato, la guerra mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: bene così, dunque l'ascolto di Radio Mica International, siamo arrivati al momento del notiziario del giorno e naturalmente di primissima, oggi è lunedì 21 settembre 2026, San Matteo Evangelista, oggi entra in scena l'autunno. Perfetto, dunque finisce l'estate. Il segno più del giorno, lo scorpione performante, va bene. Poi ancora parleremo più tardi di queste notizie. Voto tedesco, doppio colpo a Merz, ma lui non mi dimetto. AfD prime in Pomerania, a Berlino avanti la Link. E ancora scuola, tetto agli stranieri, la premier chiude la festa dei giovanili di Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta in Consiglio dei Ministri. Elisran Giorgen segue la remigrazione di Vannaccia, il generale andava fatto prima. Dunque, limite ai studenti non italiani in classe, burka assolutamente vietato. Le ragazze che islamiche sono in Italia devono andare a scuola con la faccia scoperta. E ancora Conte, ora tocca a noi, saremo radicali, tabula rasa delle leggi Meloni, il voto Movimento 5 Stelle, non riarmo è a Israele. E ancora Lega, Salvini spiazza i ribelli nordisti, congresso a ottobre, l'annuncio dal platone di Pontida. Elezioni in Russia, Putin come previsto stravince col 49,4% e Kiev bombarda la Russia nel momento del voto. Per lo sport, ricordiamo, torna a rivincere il Milan dopo tanto tempo, ce lo aspettavamo chiaramente. Poi ancora, tra le altre cose, vince il Cagliari a Udine, Roma e Inter pareggiano, la Lazio vince a Venezia, complimenti. Il Como clamoroso perde a Frosinone, in serie la Juventus torna a vincere 2-0, mentre in serie B l'Ascoli batte Avellino del secondo in classifica, poi ancora, anzi terza, va bene, a 10 punti il Palermo è sempre in vetta. In serie C vince il Pescara a Vado, va bene, 1-0 su calcio di rigore segnato da Letizia, speriamo che serva qualcosa, servono qualcosa di 3 punti, ma adesso il Pescara è esattamente a meno 9 dallo Spezia in testa classifica. Prossima partita credo che sia appunto Pescara Spezia, poi vi diremo. Dunque siamo arrivati adesso a primissima prima parte, diamoci una botta di vita, va bene, lo facciamo subito con Mario Pizzeria, suona così, prego. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi. E non pensiamoci più, perfetto. Dunque, allora, un attimo di pazienza, che stiamo vedendo una cosa. Da quest'oggi, lunedì 21 di settembre, in onda su Radio Amica International è il momento, dopo le belle canzoni di Sanremo, è stata una cosa bellissima, immagino che a voi è piaciuta. Dunque, cosa arriva? Arrivano i favolosi anni 80-90, un pizzico di 2000, eccetera. Beh, insomma, sempre la grande da Radio Amica International, perfetto. Dunque, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Su Radio Mica la novità musicale del momento tutti i giorni. Garden Lido, nonostante l'arrivo dall'autunno siamo ancora aperti fino ai primissimi del mese di ottobre. Tortoletto Lido, lungomare Sirena, c'è Garden Lido, ristorante e pizzeria, è ancora un pizzico d'estate, nel ricordo. Dunque la massima del giorno, andiamo con Nero di Seppia che vi ricorda i favolosi Crudi. Vai, prego. Stop. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Allora, siamo arrivati adesso alla massima del giorno di questo lunedì 21 di settembre. Concentra la tua attenzione sugli obiettivi a lungo termine, non sui problemi del momento. E ancora andiamo avanti e veniamo adesso alla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. E poi ancora, se vuoi insomma imparare a cantare, a suonare qualsiasi strumento, chiama al 346 04 009 72. Su Radio Amica International tutti i giorni ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza su Radio Amica. Prima ancora arriva Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean. Prego. Problemi di pulizia ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo ancora avanti. Andiamo con le notizie in evidenza. Super tormentone dell'estate. A vincere quest'altra canzone al mio paese, Serena Brancale degli Elevante. Super trionfatrici del tormentone estate 2026, organizzato da Radio Amica Internet. Benissimo, perfetto. Dunque, tra le altre cose, al mio paese è la canzone adesso, che è la canzone più della settimana di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicola Tordino. Un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Siamo al Nero di Seppia, via Trieste 159, Giulia Novalido. Chiama per prenotazioni 348 53 88 978 e gusta anche e soprattutto i crudi dal ristorante di pesce Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Bene, la canzone più della settimana abbiamo detto poc'anzi, naturalmente Il mio paese. E ancora al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco arriva anche il meteo, a seguire il notiziario. Prima ancora Garden Lido aperto fino al 4-5 di ottobre. Vabbè, insomma ci siamo, poi ci risentiremo al primo di marzo. Vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, allora, tra altre cose vi ricordo che siamo aperti fino alla prima settimana del mese di ottobre, dopodiché l'appuntamento è per il 1° marzo 2027. Temperature che fa, il tempo che fa. Dunque, le previsioni: un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e soleggiato ovunque, venti deboli, zero termico intorno ai 4200 metri, mare da poco mosso a mosso. Dunque le temperature rialzo: l'Aquila più 14, più 28, Sulmona più 17, più 30, Pescara più 20, più 26, Chieti più 18, più 26, Teramo più 18, più 27, Giulianova più 20, più 26, Roccaraso più 12, più 23, Martinsicuro più 20, più 27, San Benedetto del Tronto più 19, più 27. Questo è quanto naturalmente. Dunque siamo arrivati al 21 di settembre, va bene, da oggi è entra in azione l'autunno, tra le altre cose. Siamo arrivati esattamente al giorno 264 dell'anno 2026, alla fine mancano 101. Il sole è sorto alle 6.46, tramonterà questa sera alle 18.59. Bene, è il momento magico riservato al notiziario del giorno. Signori, il tempo della sigla, e andiamo subito a raccontarvi quello che è successo. Tra le altre cose, strepitosa vittoria del Teramo sul Giulianova, stava per farsi anche raggiungere tra altre cose, e su Giambè, grande attaccante sicuramente, eccetera eccetera. Vorrei chiedere a questo ragazzo come mai a un certo punto la partita, anzi per quasi tutto il secondo tempo, dopo aver fatto un primo tempo alla grande, il secondo tempo diciamo era l'uomo in meno del Teramo Calcio, praticamente riceveva la palla a metà campo, la ributtava indietro verso la sua porta e poi gli ripassava la palla e lui la ributtava ancora indietro. Cioè, voglio dire, a quel punto chiedi di essere sostituito, perché ma anche l'allenatore dovrebbe accorgersi che è arrivato, e quindi meglio cambiare. Vabbè, comunque è una mia considerazione. Comunque, al di là di tutto, c'è la bella vittoria del Teramo su Giulianova, una vittoria che ci protende su in alto dietro a questo Senigallia che al momento sembra non conoscere ostacoli, vince dappertutto. E domenica prossima andiamo all'Aquila e se ricominciano i grandi derby. Vabbè, signori, è il momento magico, è arrivato. Sigla, vai, arriva il notiziario, prego. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con il notiziario del giorno. Oggi lunedì 21 settembre 2026, San Matteo Evangelista, entra in azione l'autunno. Il segno più del giorno è il segno dello scorpione. Signori, la prima notizia: scuola mossa della Meloni, in classe niente burka e tetto agli stranieri. Non devono essere ragazzi italiani a sentirsi ospiti a casa loro. La premier alla festa di gioventù nazionale, subito la misura in consiglio dei ministri. La battuta su Elisane e Conte: non cantate bollo, ciao ciao. La presidente non nomina Vannacci ma si copre a destra. Gli studenti italiani non possono essere messi all'angolo e sentirsi, come vi ho detto poc'anzi, degli ospiti a casa loro. La fondo contro la segretaria democratica: non ha argomenti per contestarci, ti prego Elli, di una cosa vera. E stavolta il leader di Forza Nuova è d'accordo, Vannacci, ma andava fatto già diversi anni fa. Il generale chiude con Alemanno la due giorni di Orvieto e rilancia la sfida a Renzi per la gara di nuoto e corsa. E ancora Elisain, la premier insegue la remigrazione di Vannacci, la replica della segretaria democratica: la sua è solo propaganda, anche falsa, ci deve solo dire quando si vota. Fronte compatto del centro-sinistra, in silenzio rimane Conte, ma se devono fare le primarie per vedere chi sarà il premier del centro-sinistra, visto che la sindaca di Genova, Ilaria Salis, che secondo me, la Salis di Genova, sindaca, va bene, adesso non mi viene il nome, però secondo me è la più accreditata a fare la premier, invece si mette da parte. Bah. Dunque, era un'ottima chance per il centro-sinistra, la Salis, perché è una ragazza, innanzitutto si presenta anche molto bene, bella ragazza, sicuramente con le idee chiare, e quindi avrebbe dato il suo contributo. È andata così. Dunque, Pomerania in Germania, il voto AfD al 37%, affonda la CDU, Merz, disastro ma non lascio. Alle elezioni regionali tedesche l'ultradestra avanza ancora, Berlino vince la Linke, il cancelliere tedesco prova a resistere, Merz, servono riforme per portare avanti il paese. La leader di Alternative, Alice Weidel: siamo il partito più forte del paese, il capo del governo ne tragga le conseguenze. E ancora andiamo avanti, ma Merz non si dimette, quindi andiamo ancora avanti. Dunque, gli estremisti spaventano l'Europa, non si dimette Merz, scusate un attimino, voglio tornare su questo argomento, perché la Germania è molto molto importante, non scherziamo, e fa bene Merz a non dimettersi, perché altrimenti c'è il rischio caos in Germania. Dunque, gli estremisti spaventano l'Europa, così Berlino indebolisce tutti. A Bruxelles preoccupazione per la possibile instabilità del motore d'Europa alla vigilia di un anno elettorale, e l'abbiamo detto poc'anzi, l'ho detto io, attenzione, perché l'Europa è davvero, la Germania è davvero un po' il motore insieme all'Italia dell'Europa, attenzione, perché se si indebolisce Berlino si indebolisce tutta l'Europa. Nell'Eurocamera le maggioranze sono già sempre meno riconducibili alle alleanze tradizionali. Impossibile ignorare la crescita dell'ultradestra e i consensi legati ad una narrazione euroscettica. Merz adesso abbandona il cordone sanitario, l'FD ha un mandato per governare, dice Alice Weidel, ma attenzione a Merz, io direi di non lasciare assolutamente arrivare alle prossime elezioni, poi si vedrà. Il modello industriale è ferito, Berlino si aggrappa alla difesa, alla fine del gas russo a basso prezzo e l'invasione delle merci cinesi hanno messo in ginocchio il paese, che prova a rialzarsi usando il deficit per finanziare il riarmo. I bond restano un porto sicuro, ma non sono rimasti immuni dall'aumento dei rendimenti. Il voto tedesco, secondo un'analisi, è stato guidato da lavoro e benzina, la necessità di misure straordinarie. Va bene così. Dunque, andiamo avanti. Conte al governo, tabula rasa, io premier non mi sottraggo. Il leader del Movimento 5 Stelle chiude Nova a Milano, saremo radicali, 91% dei votanti è contro l'invio di armi all'Ucraina. Israele, chi è responsabile di un genocidio, non può essere nostro amico. L'ex premier a Palazzo Chigi: non arretreremo di un millimetro, sto per le leggi volute dalla Meloni. La proposta: serve un ministero ad hoc per gestire i flussi migratori, nella piattaforma priorità alla sanità. E ancora, la mobilitazione fedelissimi alle primarie, dobbiamo essere pronti. La riunione di

Insomma, è l'ultimo atto, perché se dovesse ancora scendere nelle prossime elezioni come numero di votanti in percentuale, chiaramente insomma, la sua poltrona come segretario della Lega potrebbe traballare sicuramente. Gli attacchi Houthi a Riyadh, l'America teme l'escalation, Trump torna di corsa a Washington, l'avvertimento del presidente, deciderò se quando fare esplodere l'Iran, si comportino bene, e annunci miliziani hanno accettato di non combattere contro gli Stati Uniti. Dopo la lettera di Crosetto, l'Unione Europea ha chiesto ai Paesi membri un rafforzamento della missione Aspides. La Turchia è pronta a fornire assistenza tecnica necessaria all'alleato saudita, il nodo dell'assedio economico all'Iran. E ancora... Dunque, Donald Trump è la polveriera dell'Arabia Saudita che destabilizza il Medio Oriente, perché è proprio così, assolutamente. Io credo che Donald Trump, quando da vero presidente, quando inizia un lavoro, lo deve portare a termine, invece ha lasciato le cose a metà, qualche bombetta un po' qua, un po' là, però pensate di aver distrutto tutto, non ha distrutto niente, ha scatenato una vera, c'è una vera polveriera che se prende fuoco son guai in tutto il Medio Oriente. Va bene, da questo punto di vista, secondo me, scusate, adesso dirò una cosa che magari molti non accettano, ma Israele, almeno da parte diciamo della difesa, agisce molto molto molto meglio, il compito lo porta sempre a termine, giusto o sbagliato che sia, stavo dicendo questo a livello militare. Altrimenti cosa fai? Altrimenti destabilizzi tutta la zona, alzi un polverone e diventa una polveriera il casinierlo a tutta la zona, e non è bello. Mosca, bombe ucraine sul voto, il partito di Putin vince con il 49%, centinaia di droni e missili di Kiev beffano le difese antiaeree durante le elezioni, brucia l'enorme impianto di Gazprom, l'ira del Cremlino, intensificheremo i raid, e intensificheranno i raid anche appunto gli ucraini, che mi sembra abbiano chiaramente tutto per poter rispondere e far male alla Russia di questi tempi. Dunque andiamo ancora avanti, vediamo adesso un'altra notizia. È vero che Putin ha vinto, ma adesso cominciano i guai, perché oddio, mica tanto, perché in Russia anche se stai male devi stare zitto, appunto, non è che puoi scendere in campo in strada a protestare. Un mese di ferie ai medici vittime di aggressione, aumenti da 380 euro, domani sul tavolo dei sindacati Aran la bozza del nuovo contratto di lavoro, nell'accordo anche patrocinio legale, supporto psicologico per gli episodi di violenza. I sindacati chiedono che gli incrementi retributivi vadano tutti a incidere sulle voci fisse della busta paga. Previsti percorsi di carriera con scatti al terzo e decimo anno per valorizzare l'esperienza. Trova il ladro in cortile, lo uccide, e ancora un'altra situazione, ora indagato per omicidio. Salvini, abbraccio chi si è difeso. Cuneo, l'uomo ha sentito rumori durante la notte e ha sparato contro gli intrusi, anche vicino difendono. Ha fatto bene, siamo stanchi di non essere protetti. Il camionista, ho visto dal balcone 4-5 uomini a volto coperto pronti a rubare il materiale per rifare il tetto, mi sono spaventato. Il legale di Roberto Mollo è disperato, la vittima aveva 36 anni ed era di origine albanese, era in Italia soltanto per rubare, i complici fuggiti nei boschi. Dunque, tra le altre cose, questo signore purtroppo ucciso, ma gli altri soprattutto, erano in Italia, esclusivamente il loro lavoro era quello di andare a rubare. Allora, se la polizia e i carabinieri non ci difendono, eccetera, eccetera, io non dico che ha fatto bene, assolutamente no, però qualcosa bisogna fare di più, va bene, perché altrimenti dobbiamo veramente, come diceva Enrico Brignano, se trovi il ladro in casa gli offri il caffè, o se viene è come se venisse a trovarti un parente, gli offri il caffè, poi dici qui non c'è niente, puoi andare. Vabbè, insomma, siamo davvero alla barzelletta. E ancora la svolta nel giallo della ricina, chi ha usato il veleno era in casa, i risultati delle analisi eseguite dall'istituto Koch di Berlino su 131 campioni messi dall'abitazione rivelerebbero tracce della tossina. Locatelli, l'unica cosa certa è che la sostanza è stata ingerita, ma per regali di Gianni Di Vita è stata assunta accidentalmente. Staremo a vedere, questa è un'altra storia che davvero non emana
buon odore, anzi. La professoressa accoltellata a scuola si indaga sulla pista estera, verifica anche sui familiari. Tra i frequentatori del canale Telegram c'è una persona che scrive in cirillico: nella stanza aggressore, armi da software e materiale militare. I genitori chiedono scusa alla docente. Il 13enne è ancora ricoverato in psichiatria, attesa breve la prima relazione. Nel chat True Crime risultano attivi 22 membri, di cui 5 addirittura minorenni.

0: colleghi, e stiamo parlando della storia bruttissima della professoressa accoltellata chiaramente a Roma. Dunque, che si è salvata grazie al pronto intervento di uno studente congolese che è in Italia senza parenti, senza genitori. Dunque, sul caso della Ricina vorrei tornarci un attimino di casa Pratella. Se è successo come penso io, che bisognava in qualche modo togliere di scena la moglie, io dico la mia, attenzione, ma chi te lo fa fare? Voglio dire, fai il divorzio, in Italia c'è il divorzio e buonanotte al secchio, no? O no? Va bene, dunque, ma siamo proprio all'estremo, va bene, non voglio dire, bisogna agire con la testa significa che fai il divorzio, ma no, se non stai bene con la tua compagna, tua moglie, eccetera. Va bene, andiamo ancora avanti. Teramo, la struttura di Collerenti, dopo 4 anni, ponte crollato, si va in appello, accolto il ricorso della procura. Impugnato il proscioglimento di 2 tecnici della provincia, l'ex presidente di Bonaventura. La circolazione stradale deve essere sospesa per garantire condizioni di incomunità pubblica. La prima udienza del procedimento di secondo grado è stata fissata per il 29 ottobre. Stiamo parlando del ponte crollato a Collerenti, praticamente vicino Sant'Omero. Sub disperso, ancora ricerche senza esito. Lo stretto di Messina è un'altra giornata di immersioni per trovare il 50enne di Giulianova, il sub disperso. E ancora andiamo avanti. Canile al comune Teramano, progetto fermo al palo, che fine hanno fatto i lavori? Il capogruppo consigliari Fratelli d'Italia Corona chiede chiarimenti sul project financing o bando. È necessario aumentare i posti a disposizione, visto che solo una parte dello stabile è agibile. Vogliamo sapere che fine hanno fatto il bando e il project financing per i lavori da realizzare il canile di Carapollo. A chiederlo è il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio Luca Corona, che in questi anni ha rivolto a più riprese il quesito all'amministrazione guidata da Gianguido D'Alberto. Scontro tra auto, motore e bellante, in 4 finiscono in ospedale. 4 feriti, fortunatamente lievi. Bilancio di 2 incidenti stradali avvenuti la mattinata di ieri nel Teramano, Montorio e Castellalto. Il primo si è verificato sulla statale 80. Piano del verde a Teramo, si parte col censimento. L'annuncio dell'assessore comunale Sbraccia, saranno coinvolte tutte le associazioni di categoria. Il vescovo ha incontrato gli studenti, visita pastorale ad alunni e insegnanti della scuola comprensiva di Castellalto. Bella sorpresa da parte del nostro vescovo. Addio a Pavoni, Pasquale Pavoni, 78 anni, vita dedicata alla cucina. Il ristoratore che ha vinto premi con le sue proposte gastronomiche, aveva il ristorante, era titolare del ristorante Le Mimose in pieno centro a Sant'Egidio alla Vibrata. Centro culturale apertura vicina, mancano solo 2 certificati. Il sindaco Bagnoni lancia la fase finale dell'intervento per attivazione della struttura. Con un grande lavoro di squadra abbiamo intercettato i fondi e realizzato un'opera strategica. Al posto del vecchio immobile demolito è stato costruito l'edificio da destinare eventi e associazioni cittadine. E ancora veniamo a un'altra notizia: gara in barca a vela a Giulianova per ricordare Lanciotti, Giorgio Lanciotti. Iniziativa per secondo anno con oltre 30 scafi per Rosetano disperso sul Gran Sasso. A Giulianova, via delle Velde, a 2 sensi di marcia, resta il pasticcio della giunta comunale. Evoluzione sostenibile interviene dopo lo del TAR alla sospensione del cambio di viabilità contestato. La scelta andava condivisa con cittadini inseriti a una revisione complessiva del traffico in zona. E ancora, offide lutto per la 28enne morta, lo schianta Sant'Omero, la ragazza lavorava in comune, il dolore da parte del sindaco di Sant'Omero. Dunque a guidare era il fidanzato, che è ancora in grave condizione all'ospedale. Veniamo adesso un'altra notizia. Pontile di Roseto, via lavori tra 1 mese, pronto per la prossima estate. Fissate le scadenze per completare la riqualificazione per fare in giunta del progetto esecutivo. Struttura riaperta dopo il consolidamento dei pali che la sostengono, da sistemare la pavimentazione. Servizi scolastici ad Atri, sale attenzione politica, l'opposizione restano a chiarire trasporto e tempo pieno. Ferretti, il sindaco, dice pronto al confronto pubblico. E ancora, signori, è il momento dello sport. Andiamo subito con tutti i risultati della Serie A. Dunque, Monza Sassuolo 2-1, Bologna Torino 1-1, Udinese Cagliari 0-1, Roma Inter 2-2, Venezia Lazio 0-2, Fiorentina Napoli 1-1, Frosinone Como 2-0, Parma Genoa 2-1, Juventus Atalanta 2-0, Milan Lecce 3-0. Prossimo turno, il 10 10 e 11 di ottobre, dopo la nazionale arriva Genoa-Fiorentina, Inter-Parma, Napoli-Frosinone, Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus, Atalanta-Venezia, Torino-Udinese. In classifica Roma-Inter e Lazio a quota 13, Cagliari a quota 12, Milan-11, Frosinone-Juventus e Como-10, Napoli e Sassuolo-7, Atalanta-Lecce-6, Parma-Torino-Udinese-Monza e Fiorentina-4, Bologna-2, Genoa-1, Venezia-0 punti. Ricordo che il super cannoniere della Serie A è Malen della Roma Seretti, davanti a Raimondo Frosinone, Lautaro Martinez dell'Inter, Varela del Monza. In Serie B i risultati che ci interessano, anzi tutti li diamo via: Juve Stabia Cesena 1-1, Carrese Benevento 0-1, Cremonese Virtus Entella 0-0, Palermo Padova 2-1, Sampdoria Catanzaro 2-1, Ascoli Avellino 3-1, Arezzo su Tirolo 1-4, Hellas Verona Vicenza 2-1, Mantova Pisa 2-2, Modena Empoli 2-1. Grazie anche al centravanti Belotti, ben tornato Belotti. Dunque in classifica Palermo 13, su Tirolo e Mantova 11, Modena Ascoli 10 punti. In Serie C il Pireto pareggia a Campobasso e sale in classifica a quota 7 punti. Il Pescara vince a Vado e va a quota 8. Domenica prossima c'è il Pescara La Spezia, il 27 di settembre, ore 20:30, partita da vedere. E ancora, allora, è il momento del Teramo Calcio. Il Teramo si prende il derby, Giovanova capo e ultimo, gol e spettacolo per 6.000 e passa spettatori, a doppietti Pavone, spiana la strada. Ma che giocatore questo Pavone, ma l'abbiamo detto già in tempi non sospetti che per noi era davvero insostituibile. Quest'anno è davvero maturato al punto tale che chiaramente è diventato il super campione che conosciamo. Davvero non c'è niente che vedere a spartire con la serie D. L'analisi di Pomante: bello vincere, abbiamo regalato due gol. Questa volta sono d'accordissimo con Pomante, ho visto la partita, veramente regalati due gol. Non era facile battere il Giulianova, perché il derby è sempre il derby. Infatti a momenti il Giulianova poteva anche pareggiarlo. De Santis baluardo di difesa, tra gli ospiti delude Arras, si aspettava molto di più. Percolizzi che dice: io esonerato a decidere la società. L'allenatore del Giulianova sotto pressione, però sconfitta, non abbiamo fatto una brutta gara. Su questo concordo con Pergolizzi. Del resto il Giulianova più di questo non può dare. Forse la squadra allestita non è al meglio della condizione, forse il DS d'Ercole poteva fare qualcosa in più. Bisogna stare dentro la società per capire come stanno realmente le cose. Dunque io Pergolizzi lo terrei e aspetterei la prossima partita, dopodiché insomma si va a decidere. Va bene, comunque il Teramo vince 3-2, dopo partita tranquillo, record di presenza, insomma è stato un bellissimo derby chiaramente. E Teramo 3 punti d'oro che portano il Teramo a quota 10 dietro al Vigor Senigallia, che non ne perde uno, 4 partite, 4 vittorie. Ieri ha vinto ancora il Senigallia, questa volta a Termoli 2-1, prossima partita Senigallia Fossombrone. Insomma rischia davvero questo Senigallia di vincerlo un po' tutte queste partite, ma il Teramo è lì dietro. Ma attenzione, perché domenica prossima andiamo a L'Aquila, mentre il Giulianova giocherà in casa con l'Atletico Ascoli. Attenzione, questa è una sfida che potrebbe dovrebbe regalare la prima vittoria al Giulianova, ma attenzione perché è difficilissimo, perché questo Atletico Ascoli è davvero uno squadrone. Ricordo in classifica Senigallia 12, Teramo 10, Foligno 9, L'Aquila 8, Ancona, Montecchio, Sant'Egiliese, Atletico Ascoli 7, Recanatese 6 insieme al Fossombrone, Lanciano 4 che torna a vincere, Termoli 4, Tresco 4, Baceratese e Angerana 3, Giulianova 1, Pietralunghese e Triestina un punto. Ricordo anche che tra altre cose Tresco ha perso a Foligno, peccato davvero. Il Lanciano si rifà a Fossombrone 4-2. Dunque tra altre cose poi c'è la Sant'Egiliese che batte l'Angelana, meno male. Allora aspettiamo la prossima settimana, quando si va all'Aquila, e lì diventa davvero, non direi difficile, ma insomma una partita da non sottovalutare, anzi bisogna andarci completamente con la testa a posto. Tra altre cose vorrei dire su Giambè, gran giocatore, l'ho detto eccetera eccetera, però ma perché dopo un po' di tempo, dopo 20, 30 minuti, 40 minuti comincia a giocare all'inverso, cioè invece di fare l'attaccante fa il difensore all'inverso, cioè tira verso la porta sua invece che tirare la porta dall'altra porta. C'è qualcosa che non va nel ragazzo, bisognerebbe parlarci, perché è un grande campione per la Serie D, veramente sprecato Giambè, però insomma, se gioca in questo modo, dal 40esimo del primo tempo giochiamo esattamente in 10 e questo non può accadere, Va bene. Sant'Egidie, successo di carattere, dal Cason stende l'Angelana, Censori, mister della Sant Gongola, una vittoria sofferta che ci dà però tanto tanto morale. Il notaresco non punge, un capo amaro Foligno, un Foligno che comunque è tra le squadre più accreditate per la vittoria finale. E ancora impresa della Rositana alla Ragona di Vasto, ora Piccioni chiede rinforzi per la sua Pro Vasto, mentre tra le altre cose ricordiamo, tra le altre partite ricordiamo che il Chieti per esempio vince con una doppietta di Cofini e Vagnoni. Comunque io ho visto un po' la partita, qualche risvolto filmato, devo dire che il Chieti finalmente comincia a giocare bene, e soprattutto complimenti per il Montorio che vince con San Giovanni Teatino. Questa era davvero una partita difficilissima. È successo del Mosciano in 10, 2-1 sul Francavilla, anche questa non era facile come partita. Complimenti per i 3 punti a mister Di Fabio che proietta il Mosciano su in cima alla classifica. Signori, ci siamo, stop con le notizie, andiamo subito avanti perché è il momento degli appunti di Radio Amica International. Prego.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Dunque, cosa va musicalmente parlando? Da oggi lunedì 21 di settembre è tempo dell'autunno che entra oggi. Bene, allora signori, abbiamo i favolosi anni 80, 90, 2000, tutte da ascoltare, vabbè. Dunque abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali: disco dance, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro, parte orchestrale, disco novità eccetera. Beh, insomma, vi facciamo una buona compagnia. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 27 di settembre 2026. E intanto lasciatemi dire chapeau, complimenti al professor Morcellini, Università La Sapienza. Davvero ascoltarlo rispondere alle mie domande, beh, insomma, davvero è un gran piacere. Dunque, le notizie riservate, arriva alla scuola musicale maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, gli appunti, anzi le notizie riservate qui alla Amica International. Dunque, i nostri festival, da sabato 3 ottobre torna il nuovo grande festival di Radio Amica International, eh? Dunque, Risonante Arlecchino da Sante, a Tortoletto Alto, Resident Tortorella, al telefono 347 37 64 271. E ancora, stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, Mondo Risparmio, servizio qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e un vostro pieno di benzina, gasolio e gasauto, insomma siamo al completo. Bene, dunque, raccolta porta a porta oggi lunedì 21 settembre, stasera va l'organico, attenzione, stasera l'organico, non sbagliatevi, lunedì, vabbè. La fortuna, vediamo che è successo l'ultima estrazione, quella di sabato, aspettando il nuovo super concorso festival a Radio Amica International. Prego.
1: E quale sarà il prossimo super festival di Radio Amica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Amica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Amica.
0: Ok, bene bene, dunque concorso numero 151, Super Enalotto, la combinazione vincente 20 42 45 48 68 85, Nono Jolly 49, Superstar 41, Nessun 6, Nessun 5 più 1, ai 5 vanno 27.000 euro, ai 4 425 euro, ai 3 31,08 euro, punti 2 5,99 euro, per una super combinazione vincente, ricordo che la seguente 20 42 45 48 68 85, numero Jolly 49, Superstar 41. Si riparte domani, martedì, e vi diamo i numeri. Domani diamo i numeri, eh? Dunque, con il jackpot che vale 30 milioni 400 mila euro domani sera, martedì. Tra poco le farmacie di turno con Sosta Gustosa. Sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Bene, bene, bene, dunque allora andiamo con le farmacie di turno. Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Moscione Bellante, Antonelli Mociano, Atria Picella, a Pinedo e Silvi, farmacia comunale Silvia Giunova, farmacia San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Valvibrata, Villa Fiore Albadriatica, di Mattia Santomera, Rosetto, farmacia Mannella, a Castellenti, farmacia di Isidoro, in Valvomano di Clemente Canzano, a Castellisola, Celli Castelli, a Montorio Odorisio, Fan Adriano, a Campi Mascitti, Sant'Onofrio. Teramo Città Lucangeli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Domani, ricordo, è martedì. Le super classifiche tra poco con il Caffè 900 in galleria. Perfetto, signori, ci siamo, pronti, via, vai.
1: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso, anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria, 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Momenti irripetibili.
0: Ok, bene così, dunque andiamo subito con le super classifiche. Intanto vi ricordo che il 9 luglio 2027 iniziano i favolosi 50 di Radio Amica International, alla grande. Perfetto, allora andiamo avanti con le super classifiche del lunedì. Dunque, quando costa in euro vivere nelle grandi, quando costa, dove costa di più vivere, le 10 grandi grandi città. Dunque non ci crederete, ma al primo posto troviamo Catania, dove la vita costa, Al secondo posto Napoli, al terzo Genova, al quarto Roma, al quinto Bari, al sesto Torino, poi c'è Milano, all'ottavo Palermo, nono Bologna, al decimo Firenze. Regione più economica il Trentino Alto Adige, regione più costosa la Campania. E vai, dunque, come regione invece come città Catania è dove la vita costa di più, come Napoli, Genova e Roma. Va bene, dunque signori, andiamo ancora avanti, c'è la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. E per le signore diamo una notizia bella quest'oggi, questa sera alle su canale 30, credo si chiami la 5, la televisione, canale 30, comunque potete sbagliarvi, torna Uomini e Donne di Maria De Filippi, va bene? Ho dato una bella notizia, è buona, Uomini e Donne che vi fa compagnia dalle 7.50 fino alle 9.30 circa, va bene, perfetto, c'è questo grande ritorno, bene, sentiamo, vai!
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: L'oroscopo del lunedì 21 settembre, prima giornata d'autunno, Ariete, la settimana inizia con delle belle sfide che riguardano il lavoro. Toro, se riesci a sintonizzarti sulla lunga d'onda giusta, lunghezza d'onda giusta, la tua settimana può iniziare con ottime prospettive. Gemelli, per iniziare la settimana in maniera brillante e sorprendente, Venere ti dona una marcia in più nel lavoro. Cancro, la configurazione tende a rendere accese le tue reazioni, aggiungendo una dose di impulsività, e l'amore che tiene banco. Leone, oggi nel lavoro sarà preferibile procedere con piede sul freno e l'altro sulla frizione. Vergine, il sole rimane nel tuo segno fino a dopodomani, approfittane per fare un po' d'ordine nella tua mente e nella tua vita. Bilancia, oggi tendi a vedere il mondo come una grande sfida imperniata su alcuni obiettivi che ti stanno a cuore nel lavoro. Scorpione, inizia la settimana con un doppio pungolo della luna che ti aiuta a sintonizzarti con precisione sulle tue emozioni. Sagittario, ora anche la luna viene a offrirti il suo contributo concreto nel lavoro, valorizzando le tue risorse personali. Capricorno, fino a stasera la luna è nel tuo segno, da dove si oppone a Marte, la configurazione è tesa al merito di ribaltare una situazione di fragilità. Acquario, la configurazione è effetto dinamico sul tuo fisico, stimola la salute e ti rende più combattivo. Pesci, per finire, la presenza positiva degli amici favorisce la disponibilità alla collaborazione, contribuendo a creare un'atmosfera veramente, come dire, piacevole. La televisione, cosa c'è stasera? Su Rai 1 arriva il giovane Montalbano, su Rai 2 l'uomo dei ghiacci, su Rai 3 lo stato delle cose, su Rete 4 Quarta Repubblica, su Canale 5 Grande Fratello VIP, su Italia 1 l'angolo della vendetta, su TV8 Mia moglie per finta, su 39 Little Big Italy, e poi su Canale 30 stasera sarebbe la 5, torna Uomini e Donne, prima puntata, Maria De Filippi. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Dunque, il Radio Domenica Show torna esattamente domenica 27 di settembre. Di Paolo Radamenti, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, i mobili per una scelta importante, e poi c'è anche lo shop online, dico bene, di Paolo, trade.it. Cosmas Radio Mica, musicalmente parlando, i favolosi anni 80-90-2000, e vai, e ancora la raccolta porta a porta, oggi è lunedì 21, stasera va all'organico, non sbagliatevi, organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte è l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Andiamo anche con la web radio, l'indirizzo radiomicainternational.it, fai precise, portaci in ogni parte del mondo, va bene, con te quando vuoi fuori, Radio Mica International, un pezzo d'Abruzzo che ti segue. Grazie ancora, buona giornata a tutti.

0: alla De Mica International. Tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

0: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Woo! Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

E quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena.